0: per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. In Piemonte, sulla 26 dei Trafori, resterà chiuso tra le 23 e le 5 il tratto tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia, sull'auto Milano-Varese, dalle 21 alle 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Bustarsizio e Legnano verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 tratto chiuso tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Milano. Sulla 10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Sempre sulla A10, tra la mezzanotte e le 5.30, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Sulla A26 dei Trafori, tratto chiuso dalle 22 alle 6, tra il bivio per la A10 dei Fiori e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura tra le 22 e le 6 tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Nella stessa fascia oraria, chiuso il tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: RVL.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino Aosta Montebianco, tratto chiuso dalle 22 alle 5:30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale.

0: Padova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Milano. Sulla 10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Sempre sulla A10, tra la mezzanotte e le 5.30, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra verso Ventimiglia. Sulla A26 dei Trafori, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra il bivio per la A10 dei Fiori e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura tra le 22 e le 6 tra Lavagna e Sestri-Levante verso Rosignano. Nella stessa fascia oraria, chiuso il tratto tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: RVL la radio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: RVL.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise: non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL la radio.
4: Cominciamo bene questo mercoledì, sì, perché la data è 13 e 13 vuol dire che potrebbe essere un numero fortunato per alcuni di voi. Cosa ne dite? La chiamiamo questa fortuna in qualche modo? La chiamiamo con una buona colazione, un buon caffè e un po' di energia positiva. Non è mai troppo presto del mercoledì. 0323 55 21 24, il nostro sito rvl.it e i nostri social per dare un super buongiorno come sempre.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

ci canto con Saif con RVL la radio, il buongiorno da Moira e dal nostro bel paese, che se ne dica. Anche se il nostro è un territorio bellissimo ma fragilissimo, il problema è, fra i tanti, anche quello delle frane. Quelle censite sono quasi 680.000 ed è un tema che riguarda tutto il paese. La maggior parte dei comuni italiani è a rischio idrogeologico e alcune zone anche a rischio sismico. Lo ha detto recentemente il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrologico e sismico. Ovviamente si parla di frane conosciute e di operazioni che sono state fatte, di monitoraggi che vanno avanti, e non solo nelle zone conosciute, diciamo molto conosciute, anche in quelle dove potrebbe esserci un'emergenza. Bisogna capire anche dove vanno i soldi, perché le risorse vengono stanziate però non vengono spese. E si parla anche di confusione riscontrata sulla materia, trattata da 8 ministeri diversi. Solo in questa legislatura è stata fatta una commissione che si occupa di questa materia, trattata fino ad oggi con troppa frammentazione, e quindi il lavoro di riordino che stanno provando a fare va proprio in questa direzione. Speriamo nella tutela e nella prevenzione.

0: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olè! È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Consueli Sunflower, con noi protagonista Taylor Swift e raccontiamo ancora una volta la storia dei suoi brevetti. Vuole proteggere la sua identità artistica dall'intelligenza artificiale e ha seguito le orme dell'attore Matthew McConaughey, ovvero ha depositato 3 richieste di marchio presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. 2 riguardano marchi sonori legati alla sua voce con Hey It's Taylor Swift o It's Taylor, e la terza richiesta un marchio visivo, una foto della Swift con una chitarra rosa, una tracolla nera e una tuta iridescente multicolore con stivali argentati, in piedi su un palco rosa davanti a un microfono multicolore con luci viola sullo sfondo. Presentate dai manager della cantante, le domande riflettono una crescente preoccupazione fra i professionisti dello spettacolo, perché c'è il rischio che l'intelligenza artificiale possa sottrarre il controllo sulla voce e immagine degli artisti senza il loro consenso. Storicamente i marchi non sono concepiti per proteggere l'immagine, la voce o la personalità generale di un individuo, però il team di McConaughey sostiene che queste tutele offrono strumenti giuridici aggiuntivi, oltre a quelli che riguardano i diritti d'immagine, per contrastare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale che si appropriano indebitamente dell'identità di una persona. Che abbia ragione?
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

Jennifer e Giorgia con Superstar, ma loro due si tuteleranno anche loro, marchi, brevetti, diritti, cosa faranno prossimamente? Certo che questa sequenza di dinamiche legate all'intelligenza artificiale, di gente che si arrabbia perché portano via magari immagini, voci, suoni, di gente che si deve vedere una Taylor Swift messa così da un'altra parte del mondo, non originale, o ancora clonati qua e là, fa pensare e ripensare. Noi che siamo comuni mortali non potremo dire altro, quindi cerchiamo di capire cosa faranno loro e poi in seguito si vedrà. Intanto tutelatevi come sempre dall'abuso dell'intelligenza artificiale, che è meglio.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica e nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon Sangue. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Inizio il flash di RVL in forma. Buona giornata da Luca Manghera. Due magrebini arrestati a Pettenasco dai carabinieri di Orta con l'accusa di spaccio. Avevano oltre 5 grammi di cocaina e 2.800 euro in contanti. A bordo di un treno in transito a Domodossola, la polizia di frontiera ha invece arrestato un 36enne albanese. Era ricercato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna residente a Pesaro. Andrea Cabassano lascerà il comando della polizia locale di Verbania per quello di Gallarate. Il comune varesino ha avviato una verifica su come sono stati assegnati i punteggi del concorso. Oggi e domani sera modifica la circolazione di Domodossola per lavori di riasfaltatura dalle 20, chiuso il tratto di via Mezzoccola tra la rotonda Avis e via Bonomelli.
5: Il meteo di RVL.
6: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per martedì 12 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 7 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto. Comincia la giornata con RVL la radio.

My Husband con Rain nella nostra mattinata. RBL della radio vi dà il buongiorno e vi parla di cibo. È una generazione protagonista dei nuovi consumi alimentari. 73% dei più giovani usa i servizi di food delivery. Però attenzione, 7 su 10 hanno ancora delle incertezze sulla corretta raccolta differenziata. Un terzo non sa dove gettare le scatole della pizza. Mamma Briconcelli. Lo rivela un'indagine Ipsos parlando di delivery e takeaway. Anche takeaway e consumo on the go risultano diffusi tra i giovani, modalità che rendono frequenti il momento del conferimento degli imballaggi alimentari. Ma dove? Secondo l'indagine solo il 4% degli italiani dichiara infatti di non avere mai dubbi sulla raccolta differenziata. Le principali criticità riguardano carta oleata o plastificata, carta e cartone sporchi di cibo e imballaggi composti da più materiali. Facciamo un ripassino tra poco?

Volevamo capire dove buttare la spazzatura, ecco, anche in musica. Parliamo di quello che si deve fare, quello che non si deve fare. I dubbi risultano frequenti proprio tra chi consuma con maggiore regolarità i pasti ordinati a domicilio fuori casa. In presenza di incertezza i giovani dichiarano dei comportamenti meno rigorosi. La maggior parte ammette ad aver usato l'indifferenziato per fretta o comodità, il 94% di conferire nell'indifferenziato quando non è sicuro, rispetto all'88% del totale. Ma non mancano segnali incoraggianti, 4 giovani su 10 quando hanno un dubbio cercano attivamente informazioni online. Informare e formare è uno degli obiettivi delle tante campagne di informazione. Ad esempio una si è conclusa da poco, la Paper Week, con 300 eventi in tutta Italia, con visite in cartiere, aziende cartotecniche, impianti di gestione dei rifiuti e musei tematici, aprendo le porte a 14.000 studenti. C'è sempre da imparare.

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo.

Comic Con vaci piano, invece qui dobbiamo aumentare la velocità e soprattutto l'intensità di gioco con il nostro cagnolino o cagnolone, perché tutto questo rafforza il legame emotivo fra animale ed essere umano, mentre l'addestramento non produce lo stesso effetto. Emerge da uno studio internazionale che dice che oggi molti cani cambiano casa nel corso della loro vita. Con i cani adottati non si ha il vantaggio di crescere insieme, quindi si perde la cosiddetta finestra di socializzazione nelle prime fasi della vita del cucciolo, importante per la costruzione del legame. Il gioco quindi può essere un ottimo modo per costruire una nuova buona relazione anche con cani adulti. Per indagare il rapporto tra gioco e legame emotivo, i ricercatori hanno chiesto a proprietari di cani di rispondere a un questionario sulla relazione con il loro amico a quattro zampe. Le coppie proprietario cane sono state divise in tre gruppi. Uno ha aumentato il tempo dedicato al gioco, uno ha intensificato l'addestramento con ricompense alimentari, un terzo ha mantenuto le consuete abitudini. Ebbene, dopo 4 settimane i partecipanti hanno nuovamente risposto al questionario per valutare il rapporto con il proprio cane e noi ve lo raccontiamo dopo. Ricordi.

Elisa con RBL la radio. Ricordi di un cagnolino, magari da cucciolo ricorderà le cose sicuramente, ma magari neanche le ha fatte tante cose, come l'apprendimento, il gioco con i proprietari, una famiglia e tante coccole. I risultati dopo questo ennesimo questionario hanno dimostrato che il legame emotivo con il cane migliora con l'aumento del tempo dedicato al gioco. Bastano anche pochi minuti in più al giorno, eh? Nessun cambiamento rilevante è stato osservato negli altri gruppi. Lo studio non ha misurato direttamente l'esperienza degli animali, ma secondo quanto riportato dai proprietari, il gioco porterebbe i cani ad avere un atteggiamento positivo verso i proprietari e maggiore iniziativa nel gioco. Questo studio non ha misurato direttamente l'esperienza degli animali, ma secondo quello che dicono i proprietari, il gioco porterebbe i cani ad avere un atteggiamento positivo verso i proprietari. Lanciare solo una pallina non basta, l'obiettivo era studiare l'interazione sociale tra cane e umano. I giochi proposti nello studio includevano il tira e molla, i giochi di lotta, l'inseguimento, il nascondino o stuzzicare il cane con le dita. Non è necessario continuare a lungo, l'importante è prestare attenzione al comportamento del cane. Bastano pochi minuti ogni tanto per ottenere grandi risultati. Pensateci.

0: Vialde.
1: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 13 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
2: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente

0: Nell'istituzione che ha presentato per la prima volta il suo lavoro in Italia nel 2000 nell'ambito della mostra collettiva Quotidiana. Artista, poetessa e attivista, il pensiero di Vicuna si focalizza su tematiche legate alla difesa della democrazia, alla libertà di espressione e a pratiche decoloniali volte alla tutela dell'eredità culturale delle popolazioni indigene e del territorio. La preparazione della mostra ha coinvolto le comunità locali in passeggiate nella raccolta di piccoli materiali residui provenienti dalle sponde dei vicini corsi e bacini di acqua come il fiume Dora Riparia e i laghi di Avigliana. La curatrice della mostra, Marcella Beccaria.
1: Questa mostra nasce dall'incontro di Cecilia Vicuna con questo luogo e il suo territorio, guardando innanzitutto la memoria geologica di questo luogo e il paesaggio che è stato modellato appunto da queste varie fasi glaciali. È un paesaggio fatto di colline moreniche e continua, diciamo, una lunga relazione tra l'artista e la fisicità anche dell'acqua, del ghiaccio, delle montagne. Lei, come dice, è una creatura delle montagne. Questa è una mossa che parla chiaramente anche di quanto è preziosa oggi l'acqua, quanto sono drammatiche le varie tipologie di attentati al paesaggio e all'ambiente naturale che noi continuamente facciamo.
0: Avvia il Festival del Cinema di Cannes, edizione numero 79, un'annata sottotono per l'Italia, assente dal concorso e dalle sezioni principali, anche se Vittorio De Sica, La vita in scena di Francesco Zippel, è in gara a Cannes Classic. Gli organizzatori già pensano in grande alla prossima edizione per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema. Ieri intanto la palma onoraria alla carriera Peter Jackson. Tra i nomi più attesi in concorso, Pedro Almodovar, Cristian Mungiu, Asghar Farhadi, James Gray. E le star attese sono moltissime, tra loro Scarlett Johansson, Demi Moore, Monica Bellucci, Adam Driver, Penelope Cruz e Javier Bardem. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

vediamo le stelle di Geolier, mentre parliamo di stelle che sicuramente non brillano per questa catena di librerie simbolo della Francia, il gruppo Gibert, che si presenta come la principale libreria indipendente del paese, che ha annunciato che presenta una richiesta di liquidazione a causa di difficoltà economiche legate in particolare al calo del mercato dei libri nuovi. Ha diversi punti vendita in città, anche le storiche librerie nel quartiere latino a Parigi, e si sta concentrando su un cambio di strategia orientato verso i libri di seconda mano, definito mercato promettente che sta crescendo anno dopo anno. Gibert dichiara che l'attuale modello è preso a tenaglia tra l'esplosione dei costi fissi e il declino del mercato dei libri nuovi e quindi vuole tornare al proprio DNA storico, la vendita di libri usati. Un mercato in espansione che offre una migliore gestione della catena di valore dei margini economici. L'obiettivo del marchio è diventare il leader francese del libro d'occasione. Vedremo che succederà.

Rodrigo con Drop Dead. Mentre parliamo di libri di questa catena francese, dobbiamo ricordare l'appuntamento con il Salone del Libro di Torino, pronto anche a rivelarci tantissime sorprese, tanti eventi e tante cose che accadranno. Sicuramente per gli amanti del settore, gli amanti dei libri e anche di questo movimento, l'occasione ghiotta da non perdere. Già annunciati un sacco di partecipanti e un sacco di appuntamenti imperdibili. Andate a vedere, e se nel caso anche voi fate parte del gruppo che migrerà da quelle parti, in quel di Torino, fateci sapere come va. Ora c'è Necca, io ricomincerei. No, no.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RBL la radio.

Super Freak, un po' fricchettone ai tempi Rick James, e chissà come si sarebbe comportato trovando questi bulbi di papavero. Sì, perché la Guardia di Finanza ha fermato un tir in Valpusteria. Il consumo dei bulbi di papavero provoca elevata dipendenza, è stato denunciato il camionista. Gli accertamenti svolti dai finanzieri sulla ditta indicata come destinataria hanno rivelato nel tempo che si trattava di una società fantasma. I militari hanno chiesto all'autotrasportatore di aprire il vano di carico, sono saliti a bordo del mezzo e si sono trovati davanti un super quantitativo di capsule di papavero mai rinvenuto sul nostro territorio. Ricordiamo che questi bulbi essiccati vengono classificati come sostanza stupefacente perché contengono alcaloidi naturali. Sono scarti di lavorazione del procedimento di estrazione del lattice, dal quale si ricava l'eroina o anche principi attivi come morfina e codeina. Il loro consumo avviene con masticazione e infusione ed è molto diffuso in alcune comunità, prevalentemente indiana e bengalese. Ovviamente hanno sequestrato tutto, hanno esaminato tutto e qualcuno avrà fatto festa oppure no?

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Super Trailers.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Soffia Noemi con farfalle nello stomaco. Un coccodrillo nano africano, conoscete la storia di questo piccoletto, è nato al Parco Natura Viva di Verona. Il primo esemplare del genere nella struttura naturalistica è stato ritrovato ed è venuto alla luce dopo il rinvenimento di queste uova da parte dello staff. Interrate da mamma con un piccolo inganno. Vulnerabile di estinzione, è nato da questo uovo riportato però in superficie dal maschio. In quelle settimane gli esperti stavano monitorando il comportamento della femmina che dopo la deposizione ricopre il nido e rimane vicino all'area per tutta la durata dell'incubazione, che può arrivare anche a 4 mesi. Hanno lasciato che tutto si svolgesse secondo i ritmi della specie e poi sono intervenuti solo quando si sono accorti che il maschio aveva riportato in superficie un uovo rompendolo. Deve essere stata un'esperienza pazzesca.

parlato in tanti del coccodrillo nano veronese messo in sicurezza ai genitori. Lo staff ha incominciato a scavare, non trovavano nulla e poi hanno visto questo uovo. Insomma, c'era stato il depistaggio da parte di mamma. L'uovo è stato trasferito in incubatrice, sottoposto a un monitoraggio costante ed è nato questo piccolo perfettamente formato. Nelle prime fasi si è alimentato di grilli di medie dimensioni. Con la crescita sono arrivate le locuste fino a piccoli pesci. Il piccolo cresce, si muove nel nuovo ambiente allestito con cortecce, piccoli rami e piante verdi che gli permettono di nascondersi, alternando momenti di attività a fasi in cui resta tra la vegetazione come tipico della specie. Chissà cosa sarà successo al resto della famiglia. Se fosse fatto.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

esattamente con 5 di mattina nell'ultima parte del nostro appuntamento che non è mai troppo presto. L'esercizio fisico fa bene anche al cervello, fatelo a qualsiasi ora, quindi aiuta a liberarlo dalle scorie dannose il cui accumulo può portare a malattie neurodegenerative. Tutto questo grazie a una sorta di sistema idraulico presente nell'organismo. La contrazione dei muscoli, in particolare quelli addominali, comprime i vasi sanguigni collegati al midollo spinale e al cervello e consente a quest'ultimo di muoversi all'interno del cranio. Per capire se questo spostamento inducesse un cambiamento nel flusso di questo liquido, i ricercatori hanno elaborato simulazioni al computer. La geometria del cervello è stata semplificata avvicinandola a quella di una spugna. Come si pulisce una spugna sporca? La si mette sotto il rubinetto e la si strizza, ha detto uno degli esperti, studiosi italiani. Nelle simulazioni abbiamo capito come il movimento del cervello dovuto a questa contrazione addominale può favorire il flusso di fluidi, contribuendo così all'eliminazione delle scorie. Capito il nostro corpo umano?

0: po' di movimento e di ritmo con I Know Corrida, Mr. Quincy Jones con RVL e la radio. Ma che bella questa canzone per arrivare ai nostri saluti, ma anche all'augurio di un super mercoledista per arrivare Maria Elisa Gualandris, giornale e caffè. Alziamo ancora le mani battendole a tempo naturalmente per questa canzone che tutto sommato ci ha svegliato alla grande e ci ha fatto ballare. Ci ritroviamo domani mattina sempre qui su RVL e la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto, avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2 6-3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev. Impresa di Luciano D'Arderi, che vince 1-6 7-6 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Ruud. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: RVL la radio.
4: Ed eccoci qui, mercoledì 13 maggio, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandris, pronti a cominciare insieme anche questa giornata. Saluto e ringrazio Moira, che anche questa mattina non è mancata all'appuntamento di Non è mai troppo presto, dalle 5 alle 7. Adesso noi partiamo parlando di notizie della nostra zona e non solo, ovviamente sempre con tanta musica, come ci piace fare qui su RVL la radio. 0323 55 21 24 è sempre il numero WhatsApp per i vostri messaggini, ma scriveteci anche sui social. Di nuovo un buon inizio di giornata, anche se fuori il cielo grigio è anche un po' freddo, eh? Poi parleremo anche di meteo, perché questo maggio è un po' pazzerello, ma via che si parte intanto con Giornale Caffè.

Girl Like Me su RVL, la radio Pink Pantherless in giornale e caffè. E ieri sera è arrivata la dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi sul tema urologia di Domodossola. Vi abbiamo detto che l'attività del reparto sarà fortemente ridotta. Perché è già fortemente ridotta per la mancanza di medici, dopo che appunto non si ricorre più ai gettonisti. E l'assessore ha assicurato che il reparto non verrà chiuso, ma che l'attività prosegue, anzi si stanno già cercando delle soluzioni nonostante la carenza di personale. Attualmente sono due gli urologi che prestano servizio nella struttura, dice Riboldi. A causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte, derivata dal doppio presidio, quindi dai due ospedali Verbania e Domodossola. La regione si è già mossa per chiedere la disponibilità volontaria da parte delle altre ASL piemontesi di urologi da destinare a Domodossola. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici, a ricercare libero professionisti per mantenere attivo il servizio. Questo quello che dichiara l'assessore Federico Riboldi. Andiamo avanti con la musica su RVL. Molto bene all'Eurovision, salda

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
6: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
7: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio. RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Incidente ieri pomeriggio ad Anzola d'Ossola per cause al vaglio, due auto si sono scontrate e due dei tre occupanti sono rimasti incastrati negli abitacoli, non risultano però in pericolo di vita. A Meglio è arrestato un cittadino straniero senza fissa dimora, i carabinieri l'hanno identificato come l'autista di un'auto adibita alle consegne di droga tra Verbano e Cusio. A Percambiasca un nuovo ambulatorio per le persone senza medico di medicina generale è aperto il sabato mattina e usufruibile da tutta la Valle in Tasca.
11: Il meteo di RVL.
12: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per mercoledì 12 maggio, prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio schiarite per vento forte sul Verbano, temperature tra 8 e 19 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Chicago, If You Leave Me Now, su RVL, la radio 1976, qui in Giornale e Caffè. Sarà inaugurata domani, 14 maggio alle 11.30, nell'Auditorium Giovanni Agnelli a Lingotto, la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio. Il mondo salvato dai ragazzini, il tema scelto per quest'anno per il principale evento dedicato all'editoria nel panorama nazionale. All'inaugurazione intervengono Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino la città del libro, Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino, Giulio Bino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori, Alessandro Isaia, segretario generale della Fondazione per la Cultura di Torino, Innocenzo Cipolletta, presidente dell'AI, e Lorenzo Galanti, direttore generale dell'agenzia ICE, Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte, Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria, Stefano Lorusso, sindaco della città di Torino, Iasonas Fotilas, viceministro della cultura della Grecia, e Alessandro Giuli, ministro della cultura ovviamente italiana. Temper City ora, Self Aware.

Flower, Temper City su RVL la radio. Io andrò al Salone del Libro non domani ma nei prossimi giorni, nel fine settimana, e poi vi racconteremo, magari vi manderemo anche qualche scatto, qualche video, perché è un evento importantissimo che riguarda il Piemonte ma tutta l'Italia. È un momento veramente importante per l'editoria. Arriva ora anche Gaia su RVL con Bossa Nostra.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Per un veicolo in avaria, la statale 24 è chiusa a Saint-Beltrain in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 55 si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Arizzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Do you know the power of a saxophone?
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

It's Not Love su RVL la radio, mentre ci avviciniamo all'appuntamento delle 8 con le ultime news e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però, ultimo acquario.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
3: non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi che elimina il numero 3 del mondo Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, traffico intenso è segnalato in direzione di Milano. Sull'autostrada 4 abbiamo code all'altezza di Trezzo e poi tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Chi invece proviene da Torino incontra rallentamenti e code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est. Sono trafficate al momento anche la Milano Meda e la Milano Lecco, con code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e da Desio fino alla tangenziale nord di Milano. Qui ci sono code a tratti. Si transita in colonnati per traffico anche in vari tratti delle tre tangenziali. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole invece abbiamo code per traffico e lavori tra Mele Legnano e la tangenziale ovest direzione Milano. Bene, da Massimo Veschi, per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: E per questa 4x4 vi suoniamo Ozone, Despertine, David Guetta, Love is on the Sun, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, ma partiamo dagli anni 90 con Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Elizabeth Taylor e Taylor Swift a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 13 maggio, sempre in diretta su RVL con Giornale e Caffè. Tra poco arriva anche una zampa sul cuore.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
11: RVL.

0: libertà.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio, anche per i gatti è importante la vaccinazione. Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, parliamo ora dei nostri amici felini. Anche i nostri gatti vanno vaccinati per preservarli dalle infezioni più comuni. Il vaccino nel gatto esiste di due tipi, come spesso spiego ai miei clienti. Esiste un vaccino che è detto trivalente per il gatto che vive solo in casa. In questo caso il vaccino contiene tre virus, perciò è detto trivalente: l'herpes virus, il calice virus e il virus della panleucopenia. Perché vacciniamo anche il gatto che sta in casa? Perché anche questo soggetto può manifestare le malattie portate da questi virus, che spesso albergano all'interno del gatto anche se questo non esce. Perciò la vaccinazione, seppur con una frequenza diversa rispetto al gatto che esce, va fatta. Quindi anche qui, come per il cane, iniziamo a vaccinare dopo i 2 mesi, effettuiamo 3 richiami e poi il gatto che sta in casa è sufficiente che abbia un vaccino ogni 3 anni. Nell'occasione del vaccino poi il nostro paziente viene anche visitato e valutato, quindi il vaccino è sempre anche un'occasione per fare una visita preventiva per il nostro animale.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
11: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel...

0: Buongiorno da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 13 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
1: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente proprio come se fosse l'eco di un suono. E tutti i visitatori che entreranno nel padiglione possono scrivere una memoria, un ricordo su questo schermo e l'intelligenza artificiale codificherà che tipo di emozione è alla base di questo ricordo, e questo si collegherà a uno dei 40 temi, improvvisazioni, micro temi che ho scritto al pianoforte e che verranno riprodotti fedelmente come se io fossi lì presente.
0: Andiamo poco fuori Torino perché il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, presenta Il ghiacciaio scomparso di Cecilia Vicuna, la prima mostra personale dell'artista in un museo italiano. Un importante ritorno dell'artista nell'istituzione che ha presentato per la prima volta il suo lavoro in Italia nel 2000 nell'ambito della mostra collettiva Quotidiana. Artista, poetessa e attivista, il pensiero di Vicuna si focalizza su tematiche legate alla difesa della democrazia, alla libertà di espressione, a pratiche decoloniali volte alla tutela dell'eredità culturale delle popolazioni indigene e del territorio. La preparazione della mostra ha coinvolto le comunità locali in passeggiate nella raccolta di piccoli materiali residui provenienti dalle sponde dei vicini corsi e bacini di acqua come il fiume Dora Riparia e i laghi di Avigliana. La curatrice della mostra, Marcella Beccaria.
2: Questa mostra nasce dall'incontro di Cecilia Vicuna con questo luogo e il suo territorio, guardando innanzitutto la memoria geologica di questo luogo e il paesaggio che è stato modellato appunto da queste varie fasi glaciali. È un paesaggio fatto di colline moreniche e continua, diciamo, una lunga relazione tra l'artista e la fisicità anche dell'acqua, del ghiaccio, delle montagne. Lei, come dice, è una creatura delle montagne. Questa è una mossa che parla chiaramente anche di quanto è preziosa oggi l'acqua, quanto sono drammatiche le varie tipologie di attentati al paesaggio e all'ambiente naturale che noi continuamente facciamo.
0: Avvia il Festival del Cinema di Cannes, edizione numero 79, un'annata sottotono per l'Italia, assente dal concorso e dalle sezioni principali, anche se Vittorio De Sica, La vita in scena di Francesco Zippel, è in gara Cannes Classic. Gli organizzatori già pensano in grande alla prossima edizione per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema. Ieri intanto la palma onoraria alla carriera Peter Jackson. Tra i nomi più attesi in concorso, Pedro Almodovar, Cristian Mungiu, Asghar Farhadi, James Gray. E le star attese sono moltissime, tra loro Scarlett Johansson, Demi Moore, Monica Bellucci, Adam Driver, Penelope Cruz e Javier Bardem. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL, la radio.

0: RVL la radio, oggi parliamo di un'iniziativa che si chiama Nova, sentiremo di cosa si tratta. Innanzitutto diamo il buongiorno e il benvenuto a Emerio Frattini, che è referente di Nova per il VCO. Buongiorno e benvenuto su RVL.
1: Sì, buongiorno a voi.
0: Allora, qual è lo scopo di questa iniziativa?
1: Lo scopo di questa iniziativa, che si chiama Nova Parola d'Italia, è appunto dare la parola ai cittadini italiani, perché se consideriamo che ogni cittadino, come portatore di interessi personali legati alla propria vita privata e collettivi connessi alla dimensione professionale e sociale, questa iniziativa nasce con l'obiettivo di ascoltare e comprendere le necessità, le esigenze, i problemi, le idee che ciascuno può esprimere e indicare al futuro governo per migliorare la vita di tutti noi italiani.
0: Ecco, nel concreto come si svolge riguarda tutta l'Italia, ma appunto riguarderà anche il VCO.
1: Sì, esatto, questa iniziativa riguarda 100 piazze d'Italia, tra cui quella del VCO, e quindi a Gravellona, Nova, è il 16 maggio, darà la possibilità di intervenire ed essere ascoltati partecipando a un'agora pubblica attraverso un sistema partecipativo denominato tecnicamente Open Space Technology, dove ognuno è invitato a contribuire attivamente alla definizione di punti di un programma di governo della coalizione progressista, vicino alla realtà e alle esigenze del paese. Questo è particolarmente importante in un momento in cui le istituzioni, soprattutto la politica, appaiono sempre più distanti dalla quotidianità e dai bisogni reali delle persone, come dimostra il crescente astensionismo alle elezioni politiche.
0: A chi è rivolta questa iniziativa? Chi può partecipare e come si può partecipare?
1: Allora, questa iniziativa è rivolta a tutti a cittadini e alle persone che vogliono confrontarsi tra di loro per esprimere le loro opinioni. Per partecipare basta iscriversi al sito Nova 2026, in questo caso si terrà questo incontro il 16 di maggio a Gravellona Toce al Fala Cipir, dalle ore 10 del mattino fino alle ore 16 del pomeriggio, pranzo compreso offerto.
0: Perfetto, allora grazie mille Emerio Frattini, referente per il VCO di Nova, e ci risentiamo alla prossima, grazie.
1: Grazie mille a voi, grazie. Arrivederci.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup?

Italia Starter Pack, J-Ax su RVL la radio. La direzione regionale della sanità del Piemonte ha inviato la circolare del ministero sull'antivirus a tutte le aziende sanitarie, medici di famiglia, medici pediatri, direttori dei distretti sociosanitari, con tutte le procedure, le regole da seguire, ma al momento viene proprio scritto nero su bianco dalla direzione regionale sanità del Piemonte: non esiste alcun allarme, anche se la situazione viene seguita con la massima attenzione. La direzione sanità informa anche che il laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino e il laboratorio universitario di microbiologia e virologia della città della salute e della scienza di Torino sono stati individuati come laboratori regionali di riferimento per gli eventuali, quindi eventuali non vuol dire che ce ne siano, test di antivirus. Ovviamente anche noi seguiremo la vicenda. Andiamo avanti con la musica e poi ci dovremo salutare. Prima però c'è Chaperone con The Subway.

Subway Chaperone su RVL la radio. Noi adesso ci salutiamo, tra pochissimo le news delle 9 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata e l'appuntamento per domani dalle 7. Ciao.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, c'è traffico intenso in direzione di Milano. Sull'autostrada 4 troviamo code tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni, mentre sulla carreggiata opposta, quindi verso Venezia, abbiamo rallentamenti tra Pero e la barriera di Milano Est. Code per un veicolo in panne poi sulla A8 dei Laghi tra Origio Ovest e Busto Arsizio direzione Varese. Sulla Milano Meda troviamo code in direzione di Milano tra Varedo e Cormano. Da Lissone a Monza invece ci sono code sulla Milano-Lecco. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole, code anche qui per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali milanesi, mentre nella zona di Bergamo il traffico risulta particolarmente intenso, con rallentamenti sulle strade che dalle valli conducono in città. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo, apriamo anche in questo mercoledì l'appuntamento con la mattinata talk show. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò quest'oggi come ogni mercoledì fino a mezzogiorno e mezza. Saluto e ringrazio invece Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Vi attendono, come detto, 3 ore e mezza in mia compagnia. Subito vi fornisco però i punti di contatto, soprattutto il numero di telefono 0323 55 2124, che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto 0323 55 2124. Poi parleremo dei social, però vi racconto cosa succederà su RVL e la radio. A breve avremo alle 9.23, quindi tra pochissimo, l'almanacco musicale, mentre alle 10.20 arriverà la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando, poi tutto condito dall'ottima musica di RVL, ma anche dall'informazione nazionale e soprattutto quella locale. Ora però bando alle ciance, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi possiamo aprire la mattinata talk show chiaramente, come sempre, con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

miseria che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: canzone che avevano portato alla serata delle cover di Sanremo 2024, Alfa e Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, appunto la versione 2024. Canzone che ci porta le info sul traffico nella mattinata talk show, e dopo la pausa pubblicitaria ci saranno anche Bob Sinclair e Keisha con I Can Wait, e poi saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia a rilento per traffico intenso tra Greggio e l'allacciamento con la A26 verso Milano. Di nuovo per incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo-Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente sulla diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Francia e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 13 maggio 2026 è il 133° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono Beata Vergine Maria di Fatima, San Pietro Nolasco e Sant'Emma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 maggio del 1978 in Italia entra in vigore la legge Basaglia, che abolisce i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali, restituendo loro il diritto di cittadinanza. Nel 1981 un tiratore turco tenta di assassinare in piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II. Il pontefice viene ferito gravemente da due proiettili sparati dal 23enne. Nel 1994 esce nei cinema americani The Crow, Il Corvo, cult movie per eccellenza degli anni 90, è entrato nella leggenda ancor prima del debutto nelle sale, per il decesso del protagonista Brandon Lee, figlio del grande Bruce Lee, raggiunto durante le riprese da un colpo di pistola. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che nella notte del 13 maggio del 1909 prende il via da Piazzale Loreto a Milano la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima corsa rosa verrà vinta da Luigi Ganna. Nel 1950 sul circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 maggio del 1978 Vasco Rossi pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Nel 1996 Eros Ramazzotti rilascia il disco Dove c'è musica. E nel 2005 Jovanotti pubblica l'album Buon Sangue. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianni Boncompagni, nato ad Arezzo il 13 maggio 1932 e scomparso a Roma il 16 aprile 2017. In 50 anni di carriera è stato autore e regista di programmi che hanno segnato un'epoca, come Non è la Rai e non solo. Compie oggi 88 anni il cantautore, attore e produttore discografico italiano Tony Renis. Spegne 76 candeline Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità, dal soul al pop, passando per il reggae. 40 candeline sulla torta dell'attore britannico Robert Pattinson. E auguri a Romelu Lukaku, il calciatore belga attaccante del Napoli e della nazionale belga, compie 33 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: larga la foglia, stretta la via, non dir la tua che basta la mia.

dove c'è musica, eccolo qua, Eros Ramazzotti, l'abbiamo riascoltato grazie al nostro almanacco musicale su RVL, la radio con Piero Pratesi che vi accompagna. Stavo così ascoltando i radiogiornali questa mattina, sono alzato un po' prima del solito, Antivirus, Garlasco, viva l'allegria. La cosa che non voglio entrare troppo nel merito delle questioni di Garlasco, ma che lascia un po' basiti, è che se confermato che sia stato Sempio, come pare le indagini adesso stiano andando, qualcuno è stato in galera per molti anni ingiustamente. Vabbè, io non ho parole, veramente è una cosa che ci lascia un po' tutti basiti, e delle volte è meglio pensare in altro, in certi casi meglio pensare alla musica. Tommaso Paradiso, I Romantici. Svegli.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona, e sui social Flor Center.
3: Sta succedendo davvero! Nova Parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola non ha chiuso e non chiuderà nonostante la carenza di personale. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Attualmente sono due gli urologi che prestano servizio nella struttura, prosegue Riboldi. A causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte, derivata dal doppio presidio, la regione si è già mossa per richiedere la disponibilità volontaria da parte di altre aziende sanitarie piemontesi di urologi. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici a ricercare libero professionisti. Incidente ieri pomeriggio ad Anzola d'Ossola in via Megolo, coinvolti due veicoli e tre persone. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli affidandole alle cure dei sanitari in attesa dell'elisoccorso. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale maggiore di Novara, una terza persona a Domodossola. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, due pattuglie della polizia stradale e 118. Investire sulla formazione politica, costruire una nuova classe dirigente, offrire ai giovani strumenti. Con questo spirito nasce NILDE, scuola di politica promossa dal PD del VCO a Verbania dal 15 al 17 maggio. Una scelta che guarda in primo luogo agli under 35, ma ci saranno appuntamenti aperti a tutti, come venerdì 15 maggio alle 21 al Sant'Anna con Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente Presidente nazionale del PD, e Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice nazionale del PD. Dialogheranno con la giornalista Camilla Cupelli sul tema delle leadership femminili e femministe. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: RVL, la radio.

You were Republic, Need Your Love su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Sono argomenti, quello del delitto di Garlasco, dell'antivirus. Si è un po' afflosciato nell'ultimo periodo l'argomento arbitropoli, perché praticamente dovete capire che solo in Italia penso che gli arbitri facciano truffa e frode sportiva nei confronti di chi non si è capito, ma fregando loro stessi, perché alla fine pare che fosse solo un giro di arbitri. A me risulta altro, e ve lo ridico, però staremo a vedere, perché effettivamente è una cosa abbastanza assurda in sé. C'è Francesco Gabbani, tornato da venerdì nella Radio Date di RVL con una novità, Summer Funk.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna fino a mezzogiorno e mezza come ogni mercoledì, e ora vi porto nel 2021 con questa canzone che funzionava alla grande ma ancora adesso si balla volentieri. Justin Wellington, Aiko Aiko.

0: domenica.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani è arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e Più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno e bentrovati. Per un incidente abbiamo 2 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Capriate direzione Milano, e restiamo sulla 4 per segnalare altre code, anche in questo caso per incidente, tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano verso Torino. Ma ci sono rallentamenti anche in direzione di Venezia per traffico tra Pero e la barriera di Milano Est. Sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole abbiamo ancora residue code per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
6: E nella mattinata talk show è il momento della sequenza di Happy Music mixata, la vitamina di RVL. Vi suoneremo Renato Zero con Mi Vendo. Arriverà anche W con Please Don't Go, mentre la Bush Sweet Dreams chiuderà la nostra sequenza, che apriamo immediatamente con Irama, Arrogante.
5: Vitamina RVL.

ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Balocco e Biandrate verso Milano. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 195 viene chiusa per lavori nel comune di Roletto in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
16: RVL, la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E anche in questo mercoledì all'interno della mattinata talk show è il momento della musica suonata in vinile, lo speciale ti ricordi quando, che poi è anche un aperitivo di quello che succederà nel weekend. Siamo esattamente a metà settimana e sabato e domenica tra le 18 e le 20 ci aspetta ti ricordi quando con la musica 70-80 suonata in vinile nella versione estesa. Qua abbiamo un assaggino, però ovviamente il numero uno delle varie chart. Siamo al 28 di ottobre del 1983. Il long playing che contiene questa canzone è I'm in Love Again. E stiamo parlando di Patti LaBelle, sì, quella di Lady Marmalade, tanto per intenderci. La canzone viene scritta da Cinzia Biggs, Dexter Wenzel e Kenneth Gamble. E scusate se poco aggiungerei. È il primo singolo estratto dall'LP I'm in Love Again. Raggiunse la vetta della charts R&B il 28 di gennaio del 1984, dove rimase 4 settimane consecutive alla numero 1. Patti LaBelle in RVL ti ricordi quando, lo speciale all'interno della mattinata talk show su RVL la radio con If Only You Knew.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 13 maggio. A Milano Tutto Food 2026, evento che si è aperto l'11 maggio e si chiuderà il 14. I venti di guerra non hanno scoraggiato i 4.000 top buyer esteri stimati in arrivo dagli organizzatori senza defezioni, come da previsioni da vigilia, in attesa di fare un bilancio di visitatori nei prossimi giorni. Su circa 5.000 marchi presenti a Tutto Food 2026, tra collettive e stand individuali, circa 1.500 sono di espositori provenienti da 80 paesi esteri, il 30% in più del passato, e saranno sicuramente uno dei punti di attenzione per i 100.000 visitatori professionali già preaccreditati alla manifestazione. Un dato significativo, ribadiscono gli organizzatori, è la crescita quali quantitativa degli espositori provenienti da alcune aree, tra cui alcune new entry come Algeria, Corea del Sud, India, Libia, Paesi Baschi, Sri Lanka e Uzbekistan. Assente invece Saudi Export a causa del conflitto bellico, con presenze cresciute comunque dal Medio Oriente rispetto all'edizione dell'anno scorso. Il personaggio del giorno è Pier Daniele Seu. Dopo il successo inaugurale a Dubai nel 2020, il progetto Pizza Bar ha compiuto un nuovo decisivo passo nel suo percorso internazionale. Dal 18 aprile ha infatti debuttato a Milano, seguito a maggio da Roma. Questi rappresentano i primi tasselli di un'espansione progressiva che coinvolgerà via via tutti gli hotel della collezione Bulgari Hotels & Resorts, arricchita dalla collaborazione con Bella Vista, eccellenza italiana nella produzione di Franciacorta. Un dialogo continuo tra alta ospitalità e ricerca gastronomica, che oggi si consolida in un format riconoscibile e replicabile a livello globale. La prelibatezza del giorno è l'ensaimada di Maiorca, uno dei prodotti più emblematici della gastronomia baleare, contenuto in una scatola di cartone dalla caratteristica forma ottagonale. Ogni turista ne assaggia almeno un pezzo e lo riporta con sé alla fine del viaggio. La sua elaborazione tradizionale, fatta di gesti lenti e precisi, pazienza e un profondo rispetto della tradizione, le ha permesso di ottenere la denominazione IGP nel 1996. Le sue origini sono incerte, alcune teorie la legano al mondo arabo, ma a creare qualche dubbio è l'utilizzo dello strutto di maiale. Altre spostano dunque l'eredità della ricetta alla tradizione della cucina ebraica. Appuntamenti da non perdere: golosaria tra i castelli del Monferrato dal 16 al 17 maggio. Oltre 40 paesi tra le province di Asti e Alessandria aprono le porte per l'edizione numero 20, il cui tema è il gusto, la casa, le colline. Al castello di Casale Monferrato saranno presenti 50 produttori food, cucine di strada e birrifici. In calendario anche cene, pranzi, mercatini e camminate. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Middle Week che abbiamo pubblicato sui social di RVL La Radio, su Instagram, Facebook, LinkedIn e X, Serena Brancale, Levante Delia con Al Mio Paese, sono scalati al secondo posto come canzone più suonata nelle radio, a scapito di un altro brano, quello dei The Color, Rolling Stone. Però ci piace, come dicevo già qualche giorno fa, si inizia anche a ballare quando parte questa canzone e sarà sicuramente una delle hit dell'estate che si sta avvicinando sempre più. Come una delle hit nel momento, grazie al fatto di essere colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga, Doechii, Runaway.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarà una giornata carica di energia e dinamismo. Approfittate di questa spinta positiva per mettere in moto nuovi progetti e perseguire i vostri obiettivi con determinazione e coraggio. Toro, sarete al centro dell'attenzione grazie al vostro carisma e alla vostra presenza magnetica. Approfittate di questa energia per ispirare gli altri e condividere le vostre idee con il mondo. Gemelli, dedicate tempo ad esplorare nuove idee e nuove prospettive. Aprite la mente e il cuore all'avventura e alla scoperta. Siate aperti alle esperienze che la vita vi offre e lasciatevi guidare dal vostro spirito libero. Cancro, sarà una giornata ideale per concentrarsi sul benessere personale. Fate attenzione alle vostre risorse e cercate di gestire le vostre finanze con saggezza. Dedicate tempo a voi e alle attività che vi portano gioia. Leone, sarà importante concentrarsi sui dettagli e lavorare con precisione per ottenere risultati positivi. Mettete in ordine le vostre priorità e concentratevi sulle attività che richiedono la vostra attenzione. Vergine, sarà una giornata favorevole per riflettere sulle vostre ambizioni e gli obiettivi a lungo termine. Prendetevi del tempo per valutare le vostre strategie e pianificare il vostro futuro. Perseguite i vostri sogni con determinazione. Bilancia, la complicità nella coppia sarà al massimo, coinvolgendo positivamente famiglia e amicizie. Un complimento diretto vi farà sentire apprezzati, portando gioia e felicità nella vostra giornata. Scorpione, riceverete una notizia che vi renderà felici e spensierati, soprattutto in ambito amoroso, con una piega inaspettata e positiva. Questo nuovo sviluppo potrebbe portare gioia e ottimismo. Sagittario, siate orgogliosi dei vostri successi e preparatevi a cogliere nuove opportunità lavorative. Mantenete gli occhi ben aperti per individuare eventuali occasioni vantaggiose. Capricorno, la giornata sarà tranquilla, senza grandi alti o bassi. Prendetevi cura delle persone a voi care e siate gentili anche con voi. Potreste incontrare una persona importante durante la serata. Acquario, approfittate della vostra positività e dinamicità per mettervi in gioco e dimostrare tutto il vostro valore. Siate propositivi e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano, dimostrando il vostro impegno e la vostra determinazione. Pesci, affrontate i cambiamenti nelle relazioni con ottimismo e coraggio e tirate le somme dei problemi passati per guardare al futuro con fiducia. Concentratevi sul presente e cercate di lasciarvi alle spalle eventuali ostacoli. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Smiles. La speranza è come il sole che getta le ombre dietro tutti noi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

Sombra con Potential su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con Maya e l'oroscopo, tra poco il GR delle 11. In precedenza parlavo del fatto che al mio paese sia stata spodestata nella Middle Week dalla canzone dei The Colors, che è la più suonata nelle radio italiane e che abbiamo ora in sottofondo, pronte a proporvela qua su RVL la radio con Rolling Stones.

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
2: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
3: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
1: Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di ordine pubblico, vista la concomitanza domenica della finale degli internazionali di tennis. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar, Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3-7 il numero 3 del mondo, Zverev.
4: Tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
1: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
6: Ed è arrivato il momento anche della Happy Music mixata, la vitamina di RVL, l'energia che ci porta la vitamina di RVL. Vi suoneremo senza nessuna interruzione A Me Mi Piace di Alfa e Manu Chao, poi proprio Manu Chao con Me Gusta Tu, mentre Inna con More Than Friends chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Annalisa, bellissima.
5: Vitamina RVL.

0: l'unico ricostituente musicale che potrai trovare in radio. Vitamina RVL, buon umore per le tue orecchie.
1: Radio Reload.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

Miley Smith con Drive Safe insieme a Nia Loran. Stiamo per entrare anche nell'ultima ora, perché il mercoledì concludiamo a 12:30 il nostro appuntamento talk show. Argomenti, dicevo, Garlasco, antivirus, ma anche gli orari delle partite della prossima giornata del campionato. Si dovevano giocare domenica alle 12:30, si giocheranno lunedì alle 20:45, ma la considerazione è: ma si potrebbe evitare, quando si fa il calendario di calcio, di mettere a maggio il derby a prescindere Roma-Lazio? Perché a maggio, si sa, ci sono gli internazionali d'Italia. Poi, sinner o non sinner, ok, ma bastava non mettere, evitare nei vari parametri di quando imposti il calendario che si giocasse a maggio il derby Roma-Lazio, e il problema era bello che è risolto. In realtà c'è un bel problema, perché tra l'altro adesso c'è la questura, cioè il prefetto, che sta discutendo con la Lega Calcio, e quindi lasciamo perdere. Delle volte mi chiedo se sono cose che succedono solo in Italia o meno, perché mi lasciano sempre più basito. Beh, prendiamo la stessa direzione, ascoltiamo quello che ci dice Paola Iezzi col suo nuovo disco su RVL.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
9: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: incidente ieri pomeriggio ad Anzola d'Ossola in via Megolo, coinvolti due veicoli e tre persone. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli affidandole alle cure dei sanitari. Due feriti sono stati elitrasportati all'ospedale maggiore di Novara, una terza persona a Domodossola. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, due pattuglie della polizia stradale e 118. Il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola non ha chiuso e non chiuderà nonostante la carenza di personale. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi in merito alle notizie che riguardano il San Biagio. Attualmente sono due gli urologi che prestano servizio nella struttura, prosegue Riboldi, a causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte, derivata dal doppio presidio. La regione si è già mossa per richiedere la disponibilità volontaria da parte delle altre aziende piemontesi di urologi da destinare alla sede di Domodossola. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici e a ricercare libero professionisti per mantenere attivo il servizio. Previsioni occupazionali della Camera di Commercio per il VCO. Le entrate programmate a maggio 2026 sono 1.140, meno 60 rispetto al 2025. Nel 14% saranno stabili con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l'86% saranno a termine. Si concentreranno per il 79% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici. In 58 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a reperire i profili desiderati. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 14 maggio. Piogge schiarite, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 16 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Loredana Bertè, sei bellissima. Siamo andati nel 1975 con questa canzone, direi anche in pieno stile Ti ricordi quando, che sia l'appuntamento alle 10.20 da lunedì e venerdì con la musica in vinile, lo speciale che abbiamo all'interno della mattinata talk show, e poi la versione estesa, quella che caratterizza il sabato e la domenica tra le 18 e le 20, però con la musica tutta suonata in vinile. Ora c'è Suki Waterhouse e la sua Tiny Raisin.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139. Do you know
2: the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
21: Non conosco avventurieri migliori.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

che fastidio, le cose che danno fastidio ce ne sono veramente tante, e delle volte posso anche dirlo, c'è l'imbarazzo della scelta. Ci stiamo avvicinando anche al GR del mezzogiorno e poi l'ultima mezz'ora della mattinata talk show di questo mercoledì, dove ci sarà poi anche la nostra rubrica dedicata a Milano con Milan L'Engram Milan. Intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione con il nuovo disco di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

funziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da mezzo milione di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
2: RVL.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Iniziamo con una bella notizia. Ricorderete la chiusura negli scorsi mesi di Wow Spazio Fumetto, un complesso unico nel suo genere che ospitava il Museo del Fumetto, dell'illustrazione, dell'immagine animata, una biblioteca e vari spazi di aggregazione, oltre ad organizzare esposizioni e programmi didattici. E tutto perché dopo 14 anni non si era trovato un accordo economico col Comune di Milano. Ebbene, nei giorni scorsi si è fatto avanti il Comune di Monza, che ha messo a disposizione una vecchia biblioteca che sarà presto ristrutturata e che diventerà la nuova casa di Wow Spazio Fumetto. Inoltre il comune di Desio, sempre in Brianza, ospiterà l'archivio della Fondazione Franco Fossati, gestore di Wow, anch'esso costretto a lasciare la precedente sede milanese di Viale Campania. Siamo davvero contenti. Dal fumetto alla musica, perché dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, uno degli eventi più attesi della primavera milanese, punto di riferimento della musica in città. Nato nel 2011, il festival ha rivoluzionato il modo di vivere la musica, portando il pianoforte fuori dai teatri e facendolo suonare davvero in tutta la città. Piazze, cortili, case private, luoghi inaspettati si trasformano in palcoscenici diffusi, dando vita a un'esperienza musicale immersiva e accessibile. Il tema di quest'anno, una città grande come un pianoforte, grande come il mondo, simboleggia l'anima internazionale di questa rassegna. La maggior parte dei concerti è a ingresso libero, mentre alcuni sono prenotabili sul sito ufficiale pianocitymilano.it, dove trovate tutte le altre info che vi possono interessare. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia qua su RVL la radio a chiudere la mattinata talk show di mercoledì. Concludiamo prima, come detto, tra poco la vostra Vale con mezz'ora in più di Raschiando il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, tornerò con voi domani, vale a dire giovedì. Saremo insieme come sempre dalle 9 alla 1, in questo caso con la mattinata talk show. Vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola non ha chiuso e non chiuderà nonostante la carenza di personale. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Attualmente sono 2 gli urologi che prestano servizio nella struttura, prosegue Riboldi. A causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte derivata dal doppio presidio, la regione si è già mossa per richiedere la disponibilità volontaria da parte richieste di altre aziende sanitarie piemontesi di urologi. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici a ricercare libero professionisti. Incidente ieri pomeriggio ad Anzola ad Ossola in via Megolo, coinvolti 2 veicoli e 3 persone. I vigili del fuoco hanno estratto 2 persone dagli abitacoli affidandole alle cure dei sanitari in attesa dell'elisoccorso. 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale maggiore di Novara, una 3ª persona a Domodossola. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, 2 pattuglie della polizia stradale e 118. Investire sulla formazione politica, costruire una nuova classe dirigente, offrire ai giovani strumenti. Con questo spirito nasce NILDE, scuola di politica promossa dal PD del VCO a Verbania dal 15 al 17 maggio. Una scelta che guarda in primo luogo agli under 35, ma ci saranno appuntamenti aperti a tutti, come venerdì 15 maggio alle 21 al Sant'Anna con Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente nazionale del PD, e Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice nazionale del PD. Dialogheranno con la giornalista Camilla Cupelli sul tema delle leadership femminili e femministe. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Mezzogiorno e 39 minuti su RDL Radio, inizia la puntata del mercoledì di Raschiando il fondo del barile, puntata un po' più lunga del solito, quella di metà settimana, perché andiamo a prenderci anche il finale del talk show, ma per il resto tutto come al solito, fino alle 16 staremo insieme in diretta per scoprire notizie curiose e ascoltarci tanta buona musica. Buongiorno a tutti anche da parte della vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per lasciarvi scegliere l'augurio che preferite. Io saluto Piero Pratesi e faccio spazio ad Annalisa, che suoniamo con canzone estiva.

Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 54 2 600 o ilmaggioreverbania.it.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Ogni giorno, ogni notte c'è l'ultimo lavoro di Cosmo su RVL Radio, mentre la vostra Vale ha aperto le danze di Raschiando il fondo del barile in questo mercoledì 13 maggio. Ricordo il numero WhatsApp per scrivere alla diretta 0323 552124, e ricordo anche le pagine social su Facebook, Instagram ed X. Cercate e seguite RVL Radio. Arriva Pink Panthers con la novità Girl Like Me.

0: Marrakesh accompagna Madame in Volevo Capire su RVL la radio, e a breve lui sarà anche al cinema con il docufilm sulla sua vita per provare a raccontarci come è diventato il king del rap. King Marrakesh sarà il titolo della pellicola, in programma nelle sale per soli 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio. E per arrivare all'informazione delle 13 torniamo indietro di un paio d'anni, dall'estate del 2024. Suoniamo Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido.
1: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Gioielleria Orsi. È laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus contagio e pandemie, che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
1: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
1: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Sverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buongiorno, code per traffico sono segnalate al momento lungo la tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e l'uscita di Baggio Cusago direzione Bologna. Sul resto della rete viaria della Lombardia non si rilevano al momento particolari difficoltà. Difficoltà che invece si potranno incontrare questa notte sulla A8 Milano-Varese, perché la carreggiata in direzione di Milano tra le 22 e le 5 del mattino sarà chiusa tra Legnano e l'allacciamento con l'autostrada A9 Milano-Chiasso. La stessa autostrada A9 Milano-Como-Chiasso sarà chiusa sempre questa notte dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Bene, questa è la situazione al momento. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e

0: Ricordi di Blanco ed Elisa e la vostra Vale con notizie che ci fanno raschiare il fondo del barile su RVL Radio. Sono le 13:12 minuti e a Modena uno studente troppo zelante del liceo classico ha causato l'evacuazione della scuola quando si è presentato in classe con un proiettile di mortaio risalente alla prima guerra mondiale. Lui era convinto di aver fatto una bella cosa, di essersi guadagnato un paio di voti in più per la lezione di storia, mostrando tutto orgoglioso al professore quell'oggetto d'epoca in ottime condizioni, e invece è scattato l'allarme bomba perché il proiettile risultava inesploso e l'insegnante, non appena se n'è accorto, ha preferito allertare i carabinieri per la sicurezza di tutti. Immediata l'evacuazione dell'edificio scolastico, lezioni sospese e intervento degli artificieri che hanno portato via l'ordigno. E lui, lo studente, tra l'imbarazzo e la mortificazione, è diventato in un solo colpo l'idolo e l'incubo della scuola.
1: RVL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Bianca fu la prima canzone dichiaratamente rock a vincere il Festival di Sanremo. Mistero di Enrico Ruggeri su RVL Radio. Siamo tornati indietro fino al 1993 per ascoltarcela. E a proposito di misteri e di procurati allarmi, dallo studente di Modena che ha causato l'evacuazione della scuola per aver portato in classe un ordigno inesploso risalente alla Prima Guerra Mondiale per fare bella figura alla lezione di storia, tra poco passeremo a parlare del sospetto sequestro di persona che ha mobilitato i carabinieri di Caltanissetta e che poi si è risolto in tutt'altro modo, cioè la verità era ben altra, ma ne parleremo meglio tra poco. Subito Samurai J e poi anche l'informazione locale delle 13:30. Questa è Ossessione.

voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca, incidente ieri pomeriggio ad Anzola d'Ossola in via Megolo, coinvolti due veicoli e tre persone. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli affidandole alle cure dei sanitari. Due feriti sono stati eritrasportati all'ospedale maggiore di Novara, una terza persona a Domodossola. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, due pattuglie della polizia stradale e 118. Il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola non ha chiuso e non chiuderà nonostante la carenza di personale. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi in merito alle notizie che riguardano il San Biagio. Attualmente sono due gli urologi che prestano servizio nella struttura, prosegue Riboldi, a causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte, derivata dal doppio presidio. La regione si è già mossa per richiedere la disponibilità volontaria da parte delle altre aziende piemontesi di urologi da destinare alla sede di Domodossola. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici e a ricercare libero professionisti per mantenere attivo il servizio. Previsioni occupazionali della Camera di Commercio per il VCO. Le entrate programmate a maggio 2026 sono 1.140, meno 60 rispetto al 2025. Nel 14% saranno stabili con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l'86% saranno a termine. Si concentreranno per il 79% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici. In 58 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà a reperire i profili desiderati. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 14 maggio. Piogge schiarite, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 16 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Si scrive buongiorno ma si legge porno, alle volte va così, e porno è la novità delle bambole di pezza su RVL Radio. Sono le 13:42 minuti in diretta con la vostra Valle dal fondo del barile. Notizia curiosa che arriva da Caltanissetta: un gruppo di studentesse ha avvertito la polizia segnalando un possibile sequestro di persona dopo aver visto un uomo che faceva salire una donna nel bagagliaio della propria auto e poi partiva a tutta velocità. In paese è immediatamente scattato l'allarme, le forze dell'ordine si sono attivate con le indagini per identificare veicolo e conducente, anche attraverso l'ausilio delle telecamere di sicurezza nella zona. Peccato che quando lo hanno individuato e portato in caserma, l'uomo abbia dato una spiegazione ben diversa per quel gesto. Nessun rapimento, tranquilli, quella era la mia amante e l'ho fatta nascondere nel bagagliaio perché nessuno ci vedesse uscire insieme dall'edificio. Lei sta benone, una volta girato l'angolo è scesa ed è tornata a casa sua. Tutto è bene ciò che finisce bene, tranne forse il matrimonio del signore in questione, quando dovrà spiegare alla moglie cosa caspita volesse la polizia in assetto da guerra quando gli ha bussato alla porta di casa.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: Do you know the power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica.

0: fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi, Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
0: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero.

Il gossip in perversa attorno ad Harry Styles. La notizia è uscita alla fine di aprile, ci dice che lui e Zoe Kravitz si sposeranno molto presto. Si sono fidanzati, quindi tocca fare loro i migliori auguri. E da American Girls di Harry Styles su RBL la radio passiamo ai The Colors con Rolling Stones.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 13 maggio. Nell'ambito della 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, Dardust ha inaugurato al Padiglione Venezia Sommersivo, installazione sonora immersiva per la quale ha firmato una nuova composizione originale nell'ambito del progetto espositivo Note Persistenti. L'installazione ricrea un ambiente subacqueo in cui il pianoforte, come sospeso sotto la superficie, continua a suonare anche in assenza dell'artista, restituendo l'eco di una performance registrata e impressa nella meccanica dei tasti. Un riverbero emotivo che attraversa lo spazio richiama l'identità stessa di Venezia, città sospesa tra visibile e sommerso, tra presenza e memoria. Le parole di Dardust.
1: Tutti noi abbiamo ricordi, memorie che possono superare lo spazio e il tempo e rimanere in un ambiente proprio come se fosse l'eco di un suono. E tutti i visitatori che entreranno nel padiglione possono scrivere una memoria, un ricordo su questo schermo e l'intelligenza artificiale codificherà che tipo di emozione è alla base di questo ricordo, che questo si collegherà a uno dei 40 temi, improvvisazioni, micro temi che ho scritto al pianoforte e che verranno riprodotti fedelmente come se io fossi lì presente.
0: Andiamo poco fuori Torino perché il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, presenta il ghiacciaio scomparso di Cecilia Vicuna, la prima mostra personale dell'artista in un museo italiano. Un importante ritorno dell'artista nell'istituzione che ha presentato per la prima volta il suo lavoro in Italia nel 2000 nell'ambito della mostra collettiva Quotidiana. Artista, poetessa e attivista, il pensiero di Vicuna si focalizza su tematiche legate alla difesa della democrazia, alla libertà di espressione e a pratiche decoloniali volte alla tutela dell'eredità culturale delle popolazioni indigene e del territorio. La preparazione della mostra ha coinvolto le comunità locali in passeggiate e nella raccolta di piccoli materiali residui provenienti dalle sponde dei vicini corsi e bacini di acqua come il fiume Dora Riparia e i laghi di Avigliana. La curatrice della mostra, Marcella Beccaria.
2: Questa mostra nasce dall'incontro di Cecilia Vicuna con questo luogo e il suo territorio, guardando innanzitutto la memoria geologica di questo luogo e il paesaggio che è stato modellato appunto da queste varie fasi glaciali. È un paesaggio fatto di colline moreniche e continua, diciamo, una lunga relazione tra l'artista e la fisicità anche dell'acqua, del ghiaccio, delle montagne. Lei, come dice, è una creatura delle montagne. Questa è una mossa che parla chiaramente anche di quanto è preziosa oggi l'acqua, quanto sono drammatiche le varie tipologie di attentati al paesaggio e all'ambiente naturale che noi continuamente facciamo.
0: Avvia il Festival del Cinema di Cannes, edizione numero 79, un'annata sottotono per l'Italia, assente dal concorso e dalle sezioni principali, anche se Vittorio De Sica, La vita in scena di Francesco Zippel, è in gara a Cannes Classic. Gli organizzatori già pensano in grande alla prossima edizione per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema. Ieri intanto la palma onoraria alla carriera Peter Jackson. Tra i nomi più attesi in concorso, Pedro Almodovar, Cristian Mungiu, Asghar Farhadi, James Gray. E le star attese sono moltissime, tra loro Scarlett Johansson, Demi Moore, Monica Bellucci, Adam Driver, Penelope Cruz e Javier Bardem. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
4: Sono scattate le 14 e sono passate da 3 minuti. È iniziata una nuova ora da raschiare il fondo del barile. In questo mercoledì pomeriggio ripartiamo da 4 successi 100% Happy Music. Ascolteremo Annalisa con Bellissima, Holiday di Madonna, Click Boom di Rose Villain e subito i Rednecks per restare senza fiato ballando Cotton Eye Joe.
3: Vitamina RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
12: Succede da sempre, mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano, io ho fame.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor su RVL Radio, reduci da una vitamina RVL, tra non molto arriverà anche la rubrica delle buone notizie. E seguendo l'esempio di Taylor Swift, anche Giusy Ferreri ha deciso di registrare la propria voce come marchio per tutelarsi da deepfake creati con l'intelligenza artificiale. È la prima cantante in Europa a farlo, depositando la pratica presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.
1: RVL la radio.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
0: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
11: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
11: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

la novità di Francesco Gabbani alle 14.39 su RVL Radio. È tempo di accadde oggi, innaschiando il fondo del barile, e di scoprire che il 13 maggio del 2000 il singolo più venduto in Italia era Too Much of Heaven degli Eiffel 65, che all'epoca erano reduci dal successo planetario di Blue e avevano bisogno di consolidare la loro posizione e di farci capire che non erano solo una meteora nei cieli della dance. E per questo motivo venne scelta Too Much of Heaven, che a differenza della maggior parte dei brani nati per ballare, oltre a un buon suono, aveva anche un testo fatto per riflettere, in particolare sul pericolo che l'eccesso di cose belle che si possono possedere e acquistare grazie ai soldi poi finisca per far perdere di vista ciò che realmente conta nella vita. E allora riflettiamo su RVL, Too Much of Heaven degli Eiffel 65.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
11: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Lady Gaga collabora con Dolci per la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runway su RDL Radio, ma questo venerdì uscirà anche un altro film, anzi docufilm, legato a Miss Germanotta, e sarà Mayhem Requiem, un concerto registrato a Los Angeles nel quale Lady Gaga reinterpreterà le canzoni del suo ultimo album Mayhem in una chiave più teatrale ed intensa, il suo modo per salutare questo progetto discografico prima di dedicarsi al prossimo. Data d'uscita 15 maggio sulla piattaforma Apple Music. Suoniamo Safe e poi chiudiamo un'altra ora di Raschiando il fondo del barile. Novità su RDL. Buona domenica.

0: letteratura.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna, lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti: se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL, la radio.
3: Da pochi secondi abbiamo sfondato il muro delle 15 innaschiando il fondo del barile. Questa è l'ultima ora di diretta della vostra Vale e inizia mettendo in fila 4 successi da suonare senza interruzioni. Pedro di Raffaella Carrà, i Village People con YMCA, Mambo No. 5 di Lou Bega e in testa i The Colors con la loro Italo Disco.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code al traforo del Monte Bianco in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur, con un'attesa prevista di circa 2 ore e mezza. Per lavori code per 3 chilometri sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno ed il bivio per la A6 verso Genova. Per un incidente code sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Bellano e Colico verso la Svizzera. Attenzione, l'incidente è avvenuto in galleria, al momento si transita su carreggiata ridotta. Per un altro incidente code per 3 chilometri sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Ancora per incidente rallentamenti sulla diramazione Roma Nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso Roma. Sempre per incidente rallentamenti poi sulla A25 Torano-Pescara tra Cocullo e Sulmona-Prato-La-Peligna in direzione di Pescara. Infine ci sono ancora code a tratti sulla A14 Adriatica in prossimità dei vari cantieri che si incontrano tra Pescara Nord e Pedaso in entrambe le direzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Do you know the power of a saxophone?
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Flor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni!

0: Da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: RVL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Salone del Libro, che quest'anno ha raggiunto la sua 38esima edizione, sarà come sempre dal 1988 l'appuntamento fisso più rilevante e strutturale del panorama editoriale italiano. Negli oltre 147.000 metri quadrati espositivi del Lingotto Fiere di Torino saranno ospitati più di 1.250 marchi editoriali. Il programma da giovedì 14 a lunedì 18 maggio è ricchissimo di appuntamenti. Ne abbiamo parlato con la direttrice Annalena Benini.
6: È una bellissima festa perché ci saranno i libri, ci sarà anche la musica, ci sarà Giovanotti, ci sarà Ligabue, ci sarà Luca Carboni, ci sarà Orietta Berti con Mara Maionchi, in un incontro appunto curato da Luciana Littizzetto nella sua sezione leggerezza. Quindi ci saranno veramente tante persone da incrociare, visto le previsioni

0: del Libro di Torino.
1: Il 14 maggio il tour dei club di Sala Toscano farà tappa a Torino, dove la giovanissima artista si esibirà sul palco dell'Hiroshima Mon Amour per una data del suo Met Gala Tour 2026. La cantante, classe 2006, originaria di Vigevano, torna dal vivo con una tournée che segue il percorso avviato tra Area Sanremo, partecipazione ad Amici e la pubblicazione dell'EP Sara. Il 14 maggio al Cinema Lumia di Pianezza la celebre cantautrice e scrittrice Francesca Lotta presenterà il suo libro Vastasa, storie di donne ribelli, compresa la mia. Questo romanzo racconta la storia di donne maleducate partendo dal vissuto della famiglia dell'autrice. Si chiuderà il prossimo 14 maggio alle 17 a Casa Ceretti a Verbania il ciclo di incontri Preservare e Trasformare, riflessioni sull'architettura e il paesaggio, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara, del Verbano Cusio-Ostolo e della Commissione Cultura del VCO. Protagonista dell'incontro sarà Valeria Cottino, che tratterà il tema la cura e l'ascolto, ridare valore al costruito e all'architettura sociale. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
3: RVL.

Maledetto me su RDL Radio, fulminacci dopo la raccolta di appuntamenti da tutto il Piemonte. E mentre si avvicina l'informazione locale delle 15:30, alziamo il ritmo e suoniamo Magnetic.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il reparto di urologia dell'ospedale di Domodossola non ha chiuso e non chiuderà nonostante la carenza di personale. Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. Attualmente sono due gli urologi che prestano servizio nella struttura, prosegue Riboldi, a causa della scarsa attrattiva che abbiamo denunciato decine di volte derivata dal doppio presidio. La regione si è già mossa per richiedere la disponibilità volontaria da parte di altre aziende sanitarie piemontesi di urologi. Nel frattempo continueremo ad aprire concorsi pubblici a ricercare libero professionisti. Incidente ieri pomeriggio ad Anzola d'Ossola in via Megolo, coinvolti due veicoli e tre persone. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli affidandole alle cure dei sanitari in attesa dell'elisoccorso. Due feriti sono stati trasportati all'ospedale maggiore di Novara, una terza persona a Domodossola. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, due pattuglie della polizia stradale e 118. Investire sulla formazione politica, costruire una nuova classe dirigente, offrire ai giovani strumenti. Con questo spirito nasce NILDE, scuola di politica promossa dal PD del VCO a Verbania dal 15 al 17 maggio. Una scelta che guarda in primo luogo agli under 35, ma ci saranno appuntamenti aperti a tutti, come venerdì 15 maggio alle 21 al Sant'Anna con Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente Presidente nazionale del PD, e Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice nazionale del PD dialogheranno con la giornalista Camilla Cupelli sul tema delle leadership femminili e femministe. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Serena Brancale insieme a Levante ed Elia su RDL Radio e Paese che vai, stranezza che trovi, continuiamo a raschiare il fondo del barile fino alla fine dell'ora. In Corea del Sud, per la prima volta, un robot umanoide è diventato monaco buddista. La cerimonia di investitura si è tenuta qualche giorno fa in un tempio di Seul, dove il robot, prodotto dall'azienda cinese Unitree, è stato battezzato con il nome di Gabi e ha pronunciato il proprio impegno a dedicarsi al buddismo indossando la veste tradizionale. Futuro o follia? Ancora non lo sappiamo, ma posso dirvi che non sono mancate le polemiche in questo caso. In molti, per esempio, hanno sollevato il dubbio su come possa meditare e il sospetto è che si tratti solo di una trovata marketing per avvicinare i più giovani al buddismo. vedremo come andrà a finire. Intanto torniamo alla musica di RVL con Kamrad, Hug Yourself.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento. Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Un paio d'anni fa Conks e David Guetta ci facevano ballare tutta la notte. All Night Long è il loro successo ripescato su RVL e la radio dal 2024. Siamo agli sgoccioli di Raschiando il fondo del barile, giusto un sorso d'aranciata e poi ci saluteremo.

Aranciata di Fraquintale e capolinea del mercoledì targato raschiando il fondo del barile su RVL Radio. La vostra Vale vi saluta per lasciare spazio a Marco Pennacchini. Io tornerò domani dalle 13, mentre lui vi accompagnerà da adesso, anzi da tra poco, fino alle 19 con Occhio al Penna. Mi raccomando, fate i bravi, divertitevi, passate una splendida serata. Da parte mia rimangono baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Nella zona di Milano sulla A1 Milano-Bologna, traffico intenso con rallentamenti da Melegnano alla tangenziale ovest. File poi sul percorso milanese dell'A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Si sta in coda sulla A8 Milano-Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano. Tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento A9 Lenate Como Chiasso verso Milano. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A9, sempre per lavori, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Mercoledì pomeriggio di RVL la radio con me Marco Pennachini, occhio al PIN fino alle 19 di questo 13 maggio 2026. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con lo stato sociale. Sì, sarebbe bello, è una vita in vacanza.

RVL. Vi ricordo anche lo 0323 55 21 24, che oltre a essere la linea storica di RVL e la radio, è anche la nostra linea per i vostri messaggi WhatsApp. Qui da noi, tutto il giorno, tutti i giorni, Alex Warren, Fever Dreamer.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Balocco e Biandrate verso Milano. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 195 viene chiusa per lavori nel comune di Roletto in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si

0: vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
6: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su RVL Radio, e sarà un viaggio verso il sold out, perché ne sta arrivando uno dietro l'altro. Per sempre noi, Achille Lauro negli stadi 2027, dal 3 giugno ad Udine, e poi si arriverà fino a Messina il 10 luglio, passando ovviamente per tutti gli stadi più rilevanti, come quello di San Siro, come quello di Torino, come lo stadio olimpico a Roma. Per tutte le date, io ve lo ricordo sempre quando parlo di tour, rvl.it, sezione concerti, la nostra pagina dedicata a tutti gli artisti che sono in tour, con le date aggiornate in tempo reale. Quindi se volete avere un punto di riferimento, rvl.it, il nostro sito, la pagina dei concerti. Another Told to You.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Evo 6, contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Hablo español.

0: Sol. Ablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Ablo Omegna. Olè!
1: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

1985 i New Shoes se ne escono con I Can Wait. Poi nel 1986 Peter Stolz, un DJ olandese, ci mette una base un po' più movimentata e lo fa diventare il singolo che conosciamo tutti. Nel febbraio dell'86 esce la versione, no, quella più famosa di I Can Wait, New Shoes. Poi è arrivato Bob Sinclair, ci ha messo la voce di Kisa ed è diventato uno dei singoli dell'estate sicuramente, di questo 2026, anche se siamo al 13 di maggio, già sappiamo bene quello che girerà e quello che andrà di più. Questa è RVL, la radio, questa è Occhio al Penna, c'è anche Biagio Antonacci, You and Me.

prima del tour di Achille Lauro, una ventina di minuti fa, no? Nel 2027, tante date negli stadi, quindi location, no? Rumorosa, con tante persone lì in attesa a saltare e a cantare. Biagio Antonacci invece ha scelto 4 arene per 40 concerti per il suo tour Unplugged 2026, davvero molto interessante, che partirà da domenica 28 giugno, poi arriverà in giro appunto per, no, le famose 4 arene tra Messina, Foggia, poi ci sarà Brescia e ci sarà l'arena forse più particolare, anche più bella, al Teatro Grande di Pompei. Le date dal 22 di settembre fino al 4 ottobre, ovviamente ad intervalli, per questo vi consiglio sempre di andare a vedere su rvl.it nella sezione concerti. Davvero un punto di vista è molto interessante per vedere live Biagio Antonacci. Alla Langley, Houston, Texas.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Blanco insieme ad Elisa con Ricordi su RVL la radio. Questo è Occhio al Pin. E qual è la cerimonia che produce tanti ricordi? Vediamo un po', bravi, è un matrimonio, cioè il matrimonio, fanno foto, si fanno tante cose, no? E tutto quello che c'è da fare. In programma Harry Styles non ne ha uno, ma ne ha due di matrimoni con la stessa persona, sempre con Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz. Perché? Perché ne faranno probabilmente uno a New York, proprio per stare vicino a Lenny Kravitz, e l'altro se lo fanno a Londra. Così almeno due cerimonie. Ovviamente non è che fanno due cerimonie così, cioè le due cerimonie belle pesantine, ma comunque è giusto anche, no, per stare vicino a tutti i parenti. Mi chiedo, ma cioè, non si poteva scegliere una location unica per tutte e due? Però ognuno può fare assolutamente quello che vuole. Vedevo anche, no, la questione degli anelli regalati, un anello impressionante da $500,000, una cosa assurda. Il 16 maggio poi Harry Styles partirà anche per il tour mondiale, e quindi immaginate che periodo per Harry Styles, tra organizzazione matrimonio, organizzazione del tour e tutto il resto. Questa American Girls.

ringrazio Emanuele che mi ha ricordato allo 0323 55 21 24 una cosa che avevo totalmente rimosso, il fatto che Zoe Kravitz fosse l'ultima Catwoman per quanto riguarda i film di Batman. E vabbè, ci sta, ogni tanto la memoria fa questi, ha questi problemi, diciamo così, ogni tanto non mi ricordo le cose. Arrivano le news delle 17, questo me lo ricordo benissimo, e so anche che prima ci sono Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: Auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, è il giorno della finale di Coppa Italia, dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
2: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico quattro giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario, il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale, le due curve gemellate da sempre annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
3: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
2: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
4: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
2: Olimpico vestito a festa, dicevamo, prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
1: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto Capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
5: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza, e mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
1: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, poco è cambiato rispetto al precedente collegamento. Nella zona di Milano, file sul percorso urbano della A4, tra Pero e Milano Est verso Venezia. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Si sta in coda sulla A8 Milano Varese, tra Castronno e Cavaria, direzione Milano. Lavori questa notte proprio sulla A8 Milano Varese. Verso Milano, tra le 22 e le 5 di domani, sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la A9, Lainate Como Chiasso verso Milano. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A9, Milano Como Chiasso, sempre per lavori, in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
9: Quattro successi senza nessuna interruzione, c'è la 4x4 con Laura Pausini, resta in ascolto. Paul McCartney, New, chiuderemo con Dito nella piaga, che fastidio, e apriamo con Madonna, Beautiful Stranger.
8: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: sono Matteo.
1: La grande musica all'interno della 4x4, si chiude con Dito nella piaga, che fastidio. Ora infotraffico, pubblicità, ci sono Emma e Arcomi, baci piano.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino invitiamo alla prudenza per un incidente tra Pianezza e Bruere in direzione Piacenza-Frejus. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santià tra Albiano e l'interscambio Santià verso Milano. Infine ancora attenzione per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra Borgo Manero e l'allacciamento alla diramazione Galarate-Gattico in direzione Gravellona. E tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, Promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale.

0: trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
1: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
6: RVL la radio.

Arcomi con Vacci Piano su RVL Radio, Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19 di questo 13 maggio 2026. L'avete visto Il Diavolo Veste Prada 2? Io ancora no. Quindi se l'avete visto scrivete solo sì, non mi mettete riferimenti su finali, no, che ho già mia moglie che l'ha visto e sta lì che me lo sta dicendo quello che succede, ma non voglio intervenire. Quindi se l'avete visto, come vi è sembrato? Leggevo delle recensioni fantastiche, addirittura, no, qualcuno l'ha detto non meglio del primo ma uguale, cioè nel senso nella stessa linea, è riuscito a non far sminuire il primo film, a non aumentare il livello del 2, quindi è un sequel perfetto. Siete d'accordo su questo? Io sono d'accordo che la colonna sonora è di tutto rispetto, è Lady Gaga, Runway.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Il cielo locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera, è di 5 persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nel VCO durante lo scorso fine settimana. Un uomo residente in Ossola è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di restare in casa durante la notte, non è stato trovato per l'appunto in casa durante un controllo. A Gravellona ha denunciato il conducente di un autocarro che girava con un martello lungo 43 cm senza giustificato motivo. A ciò si aggiungono 3 automobilisti fermati tutti a Bavino e dintorni e risultati positivi all'etilometro. La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato un nuovo importante stanziamento per l'ospedale di Borgomanero. Si tratta di oltre 4 milioni di euro che copriranno quanto mancava per finanziare la costruzione di un nuovo padiglione da circa 8.000 metri quadri che ospiterà un'area logistica e servizio di dialisi, un day surgery ambulatoriale, una nuova area di degenza per specialità medica, l'unità di terapia intensiva cardiologica con annesse 2 sale operatorie e ulteriori spazi dedicati a chirurgia e otorinolaringoiatria. Ed è stato firmato questa mattina in prefettura a Verbania il protocollo d'intesa tra SL, VCO e Forze dell'Ordine per l'installazione di telecamere all'interno dei DEA di Verbania e Domodossola e nel pronto soccorso di Omegna. L'obiettivo è contrastare il rischio di episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Per rispetto della privacy, la centrale operativa potrà vedere le immagini soltanto se sarà stato attivato l'allarme. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa. Desiderio.

Madness Magic, lei Marie Claire Dubaldo su RVL Radio, un tuffo nel passato, come facciamo spesso durante Occhio al Penna. Oggi è il 13 di maggio. Prima abbiamo parlato di Zoe Kravitz, abbiamo detto di Catwoman, l'ultimo Batman. E chi era l'ultimo Batman? E chi è, anche perché sta uscendo l'anno prossimo il sequel di The Batman, Robert Pattinson, che oggi fa 40 anni, e quindi abbiamo fatto tutto il collegamento, tutto il fil rouge. 40 anni per quello che è stato Edward Cullen di Twilight, ma che poi lo ricordiamo per, almeno io, per Bruce Wayne, l'ultimo Batman, ha fatto tante altre cose, Mickey 17 e tanti altri film di altissimo livello. Quindi sono contento quando riusciamo a ricollegare i vari discorsi. Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire.

Siamo affezionati, come ben sapete, no? Noi di RVL, soprattutto agli anni 70, agli anni 80, musicalmente parlando, no? Ma anche a livello visivo. Sapete che giorno è il 13 di maggio, oggi, a parte mercoledì? È il Top Gun Day. È il giorno in cui va rivisto Top Gun. L'avete rivisto? Top Gun? Non quelli nuovi, per favore. Il film Top Gun 1986, diretto da Tony Scott con Tom Cruise. È uno dei film, possiamo dire, che ha consacrato Tom Cruise nella grande sfera dei grandi attori degli anni 80, ma pure degli anni 90, ma pure degli anni 2000. È una colonna sonora straordinaria, con, no, tante cose belle. Tante cose fantastiche. Ci doveva essere anche Bryan Adams, pensate, all'interno della colonna sonora, solo che ha rifiutato. Ci doveva essere Only the Strong Survive come brano di Bryan Adams dentro la colonna sonora di Top Gun. Ha detto no, perché c'ho paura che usate il brano per glorificare la guerra, ha detto proprio così, quindi preferirei evitare. Però rimane un gran film. Oggi il Top Gun Day, approfittiamo per rivederlo, no? Oggi organizziamo una bella visione tutti insieme. C'è Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dicono

0: sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

Martin, So Easy to Fall in Love, qui su RBL Radio. Questo è il pomeriggio di Occhio alla Penna. Torneremo a parlare di cinema. Prima avevo parlato di Top Gun, che questa è la settimana d'uscita. 40 anni fa poi, ecco, del 1986, perché usciva tra il 12 e il 16. In alcuni cinema usciva il 12, in altri il 13, negli Stati Uniti ovviamente, da noi arrivò tipo a settembre, se non ricordo male, il 25 settembre, una cosa del genere. La data però si è sparpagliata durante questa settimana, e il 13 è stato votato come il Top Gun Day, il film per rivedere, appunto, no, il giorno per rivedere il film con Tom Cruise. Però torneremo a parlare di cinema con un altro grande film che usciva oggi, un po' di anni fa, non voglio dire quanti. Samurai J, Ossessione.

0: Sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. Così nel processo d'appello a suo carico è accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte per però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati nella zona di Milano sul percorso urbano della A4, traffico intenso con code tra Pero e Milano S verso Venezia e poi direzione Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Si sta in coda a causa del traffico intenso anche sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e in carreggiata opposta tra Milano Nord e Legnano. Lavori questa notte proprio sulla 8 Milano Varese in direzione di Milano tra le 22 e le 5 di domani. Sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la 9 Lenate Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, sempre per lavori in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Ci sono 4 successi senza nessuna interruzione. C'è Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. Bruce Springsteen, High Hopes. Chiuderemo con gli One Republic, Need Your Love. E apriamo con le Spice Girls, Goodbye.
4: 4x4, su RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Republic vanno a chiudere la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci sono Serena Brancale, Levante, Delia, Al Mio Paese.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Un altro incidente si registra sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià ancora in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruere in direzione Frejus, mentre sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
13: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
14: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Serena Brancale, Levante e Delia insieme al mio paese. Questa è RVL Radio. Buon mercoledì sera da Marco Pennacchini. Fino alle 7 insieme. Siete appassionati di cinema anni 80-90? Ci sono quelle pellicole meravigliose, no? Che come Top Gun, come i Ghostbusters, Ritorno al futuro, ma ce ne sono centinaia di migliaia per quanto riguarda la storia del cinema. Senza pensare che anche questa è la settimana in cui un certo George Lucas compie gli anni. Se non sbaglio, proprio domani, regia, lo controlliamo al volo? Sì, domani, vedi, il 14, me lo sono ricordato. Quindi abbiamo celebrato anche lo Star Wars Day, la scorsa settimana, e domani sarà proprio il compleanno di George Lucas. Ma siete appassionati di grandi saghe o di grandi film degli anni 90? Perché per molti è stato un periodo un po' così, come si dice, no? Non tanto brillante, ma alla fine sono usciti grandi capolavori. Sophie and the Antoinettes, il nuovo I'm a Love.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in Festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in Festa.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione Flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera, altri 4 milioni di euro dalla regione all'ospedale di Borgo Manero, completata così la copertura dei costi per il nuovo padiglione, ora la procedura per la sua costruzione può partire. Firmato il protocollo d'intesa tra SLBCO e Forze dell'Ordine per installare telecamere nelle aree di prima assistenza di 3 ospedali, serviranno a ridurre il rischio di aggressioni al personale. Altro caso di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale che non rispetta gli obblighi in osso, l'ha denunciato un uomo che i carabinieri non hanno trovato in casa durante un controllo notturno. A Gravellona ha denunciato invece un uomo che girava senza motivo con un martello lungo 43 centimetri.
12: Il meteo di RVL.
13: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
11: Previsioni del tempo per giovedì 14 maggio, nuvoloso con pioggia a tratti, anche a carattere di rovescio. Temperature tra 7 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Tu mi piaci tanto qui su RVL Radio, questo è Occhio al Penna. Vi volevo ricordare l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL a partire dalle 18. Cioè, ti ricordi quando tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato in vinile e raccontato con tanti aneddoti dal nostro immenso Piero Pratesi, l'hashtag è Save the Vinyl. L'ho ricordato adesso perché ce ne stiamo andando nel 1988. Real Life si chiama il secondo disco dei Boys Meets Girl, e questo è stato il singolo che ha avuto più successo, è Waiting for a Star to

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Occhio al Fenna su RVL la radio.

Ultimo singolo di Somber, si chiama Potential, qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna, vi dicevo di cinema degli anni 90. Oggi ricordiamo i 32 anni dell'uscita del Corvo, quello con Brandon Lee. Usciva nelle sale americane il 13 maggio 1994. Un bellissimo film, e purtroppo lo sappiamo, la storia tragica di Brandon Lee che perde la vita proprio durante le riprese di questo film. Il fumetto di James O'Barr, è un fumetto uscito alla fine degli anni 80 che vi consiglio, se non l'avete mai letto, una letta datela, perché merita davvero davvero tantissimo. Un film straordinario con una colonna sonora unica, i Cure, Joy Division, tanti altri grandi autori che hanno tutti ispirato James O'Barr, il creatore del fumetto. Poi sì, ci sono stati altri sequel, c'è stato anche il remake dell'anno scorso, un paio d'anni fa, però l'originale è sempre l'originale. Ecco, quindi oggi davvero potremmo fare serata cinema. Ci vediamo Top Gun e poi Il Corvo, che è un film un po' più notturno. No? The Colors, Rolling Stones.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor a chiudere l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, come ben sapete ci sentiamo domani a partire dalle 16 qui su RVL la radio. Ora linea a Fabiana, è come se fossimo in tutto il calcio minuto per minuto, che arriva con la sua RVL Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
0: L'economia.
1: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
2: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
1: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra Monza e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. Si sta in coda a causa del traffico intenso anche sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano e in carreggiata opposta tra Milano Nord e Legnano. Lavori questa notte proprio sulla 8 Milano Varese in direzione di Milano. Tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Legnano e allacciamento con la 9 Lenate Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada 9 Milano Como Chiasso, sempre per lavori in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Che bello quando arriva il mercoledì, siamo già a metà settimana e siamo pronti per iniziare Che Stories su RVL, la radio. Siete con la Fabi, dopo Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani e anche oggi insieme fino alle 22, tre ore ricche di notizie e curiosità, ma soprattutto di tanta buona musica.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Beh, quando metti insieme Tiziano Ferro e Giorgia con questa collaborazione che prende il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, ovvero Superstar, non può che uscirne un grande successo. Infatti il pezzo è uno dei più trasmessi, uno dei più amati, e ricordo che tra le altre cose anticipa anche l'arrivo della versione deluxe di Sono un grande, l'ultimo disco di Tiziano Ferro, che sarà ripubblicato con l'aggiunta per l'appunto di nuove canzoni e 5 collaborazioni, compresa questa con Giorgia. Uscirà il 22 di maggio, poco più di una settimana prima del ritorno anche di Tiziano Ferro nei grandi stadi italiani. La data chiaramente che darà il là ufficiale all'appuntamento con i live, programmata per il 30 di maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Quindi il tour farà tappa negli stadi di Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e anche Messina. The Bauza adesso con Magnetic.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano. Infine ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova per segnalare che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Voyage, voyage, un tuffo indietro nel tempo con questo grande successo. Allora stiamo per ascoltare un altro duetto molto interessante, quello che vede insieme Blanco ed Elisa. Elisa ha terminato una serie di appuntamenti dal vivo, mentre Blanco ne ha approfittato anche per dare spazio a quello che sarà il Blanco Tour Estate 2026. Anche qui ci sono un sacco di date che lo vedranno chiaramente in giro per l'Italia. Si parte il 29 giugno da Marostica e si arriva fino al, vediamo un po', 9 di agosto, quando Blanco si insomma prenderà l'ultima, diciamo così, data di questo spazio dedicato anche ai live per insomma il suo tour estivo. Quindi nuova serie appunto di concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival della stagione. Li ascoltiamo però adesso Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Hablo Español. Hablo, porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
10: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È di 5 persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nel VCO durante lo scorso fine settimana. Un uomo residente in Ossola è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di restare in casa durante la notte. Non è stato trovato per l'appunto in casa durante un controllo. A Gravellona ha denunciato il conducente di un autocarro che girava con un martello lungo 43 cm senza giustificato motivo. A ciò si aggiungono 3 automobilisti fermati tutti a Baveno e dintorni e risultati positivi all'etilometro. La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato un nuovo importante stanziamento per l'ospedale di Borgomanero. Si tratta di oltre 4 milioni di euro che copriranno quanto mancava per finanziare la costruzione di un nuovo padiglione da circa 8.000 metri quadri, che ospiterà un'area logistica, il servizio di dialisi, un day surgery ambulatoriale, una nuova area di degenza per specialità medica, l'unità di terapia intensiva cardiologica con annesse 2 sale operatorie e ulteriori spazi dedicati a chirurgia e otorinolaringoiatria. Ed è stato firmato questa mattina in prefettura a Verbania il protocollo d'intesa tra SL, VCO e Forze dell'Ordine per l'installazione di telecamere all'interno dei DEA di Verbania e Domodossola e nel pronto soccorso di Omegna. L'obiettivo è contrastare il rischio di episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Per rispetto della privacy, la centrale operativa potrà vedere le immagini soltanto se sarà stato attivato l'allarme. Passiamo ora agli ultimi dati sull'occupazione con il servizio di Maria Elisa Gualandes.
16: Previsioni occupazionali della Camera di Commercio per il VCO. Le entrate programmate a maggio 2026 sono 1.140 meno 60 rispetto al 2025. Nel 14% saranno stabili con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Per l'86% saranno a termine. Si concentreranno per il 79% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale del 13%. In 58 casi casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati.
3: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Previsioni del tempo per giovedì 14 maggio, nuvoloso con pioggia a tratti, anche a carattere di rovescio. Temperature tra 7 e 17 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

ed Anna Mena, una volta ancora. Ma torniamo a parlare di Fred De Palma, perché è tornato chiaramente con un nuovo pezzo che stiamo ascoltando tanto anche noi, che è La testa gira, anche se oggi lo abbiamo ascoltato con questa canzone appunto insieme ad Anna Mena. E sappiamo che quando torna Fred De Palma decide anche di farlo con dei live. Ormai da tanti anni ha abituato i suoi fan a questi appuntamenti dal vivo, che hanno consolidato nel corso degli anni proprio la vicinanza dell'artista con i suoi fan. Il primo di maggio c'è stato il primo grande evento che lo ha visto protagonista, e poi si riparte dal 13 di giugno. Ci sono già parecchie date fino al 1° di ottobre, ma sembra che sia ancora in divenire, insomma, che ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda le date, ecco, di questo tour estivo che riproporrà chiaramente sicuramente molti dei suoi successi, ma anche i brani più recenti, chiaramente compresa anche La testa gira. Poi ne parleremo sicuramente. Intanto i biglietti sono già disponibili. Adesso arriva Topic insieme a Becky G. Questa è Sorry Papi.

Cariche, Becky G, Sorry Papi, una bella novità. Allora, la stavo ascoltando perché mi piace molto Topic, anche Becky G, e mi ricorda una canzone. Almeno ci sono delle parti che non so se avete insomma intuito anche voi, rimandano, mi sembra, a un grande successo di Gary Lola, con le Giala o con le Ghiala, chiamatela un po' come vi piace di più. Sbaglio? No, perché facendo una ricerca non ho trovato assolutamente nessun riferimento. Sbaglio io? Può essere che magari sono un po' fusa questa settimana. Vabbè, c'è Biagio Antonacci, You and Me.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: RBL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.

0: Talk to You ci porta a chiudere anche la prima ora di Che Stories di oggi, mercoledì 13 di maggio, su RVL, la radio. Abbiamo naturalmente tra poco anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito c'è lei, Dito nella piaga con Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
3: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
1: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
6: Ed eccoci pronti anche per il primo appuntamento di oggi nel nostro Key Stories dedicato al 4x4. 4 successi da ascoltare insieme senza interruzioni. Tra poco gli Evanescence e poi ascolteremo gli Strambellas con Spirits. Fra quintale aranciata, ma iniziamo con Raff, stai con me.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano. Infine ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova per segnalare che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Il Maggiore, stagione teatrale 2026. Martedì 19 maggio, I Legnanesi, promessa d'amore. Un omaggio tutto da ridere ad Alessandro Manzoni. Per info e biglietti 0323 542 600 o ilmaggioreverbania.it.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
10: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Floor Center.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio.

con Choosing Texas, entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio, anche lei. Vi ricordo i social, vi ricordo che RVL la radio lo potete seguire sia su Facebook che su Instagram. Avete il vostro profilo ufficiale su questi due social? Sì? E allora, se ancora non l'avete fatto, cercate la nostra pagina ufficiale per rimanere sempre in contatto con noi, scoprire gli eventi dove potete passare magari un pomeriggio con un aperitivo, una serata con la nostra musica. Ma sui social trovate sempre tante curiosità, ma anche tanta informazione. Vi aspettiamo. Arrivano Emma e Ercomi con Bacci Piano.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Super Trailers.
16: Pronti? Azione!
17: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

con Marrakesh, in realtà forse ha un sacco di dubbi ancora Madame, che è tornata con questo nuovo singolo, una serie anche di appuntamenti dal vivo, e in una recente intervista ha detto: il successo mi ha travolta, ho avuto momenti molto bui e mi sono fermata, scrivere mi ha salvata ma non ho risposte, questo disco è fatto di dubbi. Sì, l'artista ha presentato infatti il terzo album dal titolo Disincanto, dove dice ancora: ho capito che la musica non è matematica ma questione di feeling, gli standard di bellezza, beh, non ha senso adeguarsi, preferisco puntare su ciò che si ha. Questo è un po' quello che ha raccontato in una recente intervista. Per lei un cambio anche di look e poi appunto anche la possibilità di vederla nuovamente dal vivo. C'è Olivia Jean adesso con So Easy to Fall in Love.

To Fall in Love di Olivia Dean. Stiamo invece per ascoltare un grande successo dal passato, e allora lo contestualizziamo. Perché? Perché vi ricordo che, per esempio, ogni fine settimana su RVL la radio vi aspetta Ti Ricordi Quando. Il nostro Piero Pratesi confeziona per voi questo appuntamento fatto di tanti successi 70-80 in vinile, e che potete seguire ogni sabato e ogni domenica qui su RVL la radio. Ci sarà spazio magari questo weekend anche per questa Wonderful Life, Black.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
8: RVL.

Malika Ayane, Animali Notturni, altro giro di boa. Chiudiamo la seconda ora di Che Stories di oggi, mercoledì 13 maggio. Tra poco ritorna alla redazione e poi inaugureremo la terza ora insieme con il 4x4. Ma subito c'è il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Giro d'Italia, Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza, dietro lo spagnolo e il portoghese Eulalio, che si consola con la maglia rosa. Terzo posto per Thomas Silva della Astana. Scaroni sale terzo nella generale, quarto un super Raccagni. Domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Arriva il 4x4, mettetevi comodi perché adesso ascoltiamo insieme quattro successi senza interruzioni. Ritroveremo Eros Ramazzotti con Bambino nel tempo, Shawn Mendes e Treat You Better, ma anche Frankie Energy MC assieme a Jovanotti in pedala e batteria, ma subito Tori Amos, Cornflake Girl.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

American Girls di Harry Styles nel nostro Che Stories. Ma torniamo a parlare di Samurai J, perché Ossessione è uno sicuramente dei pezzi che stiamo ascoltando di più grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Fa parte anche dell'album Amatore, il nuovo appunto lavoro discografico dell'artista napoletano, che esce a breve il 22 di maggio. Nel disco, vi informo, ci sono anche alcune collaborazioni speciali che Samurai J sta svelando una alla volta. Oltre a Federica Abate in Prigione, il progetto potrà contare anche sulla voce di Serena Brancale, che duetterà con Samurai J in Disgraziata. I social chiaramente di Samurai J sono sempre belli ricchi di curiosità. Lui ha anche condiviso un video backstage della registrazione proprio del brano con la Brancale. Guardando le immagini si può notare anche una grandissima intesa tra i due artisti, entrambi visti all'ultimo Festival di Sanremo. Che bellezza la musica, ha commentato semplicemente la Brancale. Noi Samurai J lo ascoltiamo adesso con Ossessione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Altri 4 milioni di euro dalla regione all'ospedale di Borgo Manero, completata così la copertura dei costi per il nuovo padiglione, ora la procedura per la sua costruzione può partire. Firmato il protocollo d'intesa tra SLBCO e Forze dell'Ordine per installare telecamere nelle aree di prima assistenza di 3 ospedali, serviranno a ridurre il rischio di aggressioni al personale. Altro caso di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale che non rispetta gli obblighi in osso, l'ha denunciato un uomo che i carabinieri non hanno trovato in casa durante un controllo notturno. A Gavellona ha denunciato invece un uomo che girava senza motivo con un martello lungo 43 centimetri. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

piaci tanto di Saif, dedicata in modo particolare alla fidanzata Bianca Genovese, Saif, e ne ha approfittato proprio anche dal palcoscenico dell'Ariston per intanto chiaramente salutare la madre e poi anche la compagna, e così sappiamo di lui, ecco, che è fidanzatissimo, molto innamorato della sua Bianca. Probabilmente è ligure come il cantante, mentre dal suo profilo Instagram si scopre che lavora come ballerina. C'è uno scatto social condiviso proprio da Bianca e Saif, dove posano insieme sul letto di un hotel mentre sorridono all'obiettivo, e quindi insomma pare che i due si vogliano molto bene. Sentiremo sicuramente ancora molto parlare anche di questo giovane artista che non vediamo l'ora di sentire anche con nuova musica. A proposito di nuova musica, è uscito anche il nuovo di Sombra.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Inner City, Self Aware. Stiamo per ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, dove c'è anche Levante e Delia. A proposito di Levante, lei ha dato il via anche al suo tour. Vi ricordo che ha ancora un po' di appuntamenti per questo mese di maggio. Per esempio il 14 sarà a Bologna, andato sold out, e anche la data del 19 di maggio a Milano all'Alcatraz è tutto sold out, ma non preoccupatevi perché avrà un paio di bei momenti da condividere con i suoi fan anche tra luglio, agosto e settembre. Quindi se volete basta fare una ricerca per trovare tutte le date di luglio fino a settembre. Le ascoltiamo Al mio paese.
1: Mi sento

0: Siamo arrivati ai saluti, chiudiamo anche per questo mercoledì 13 di maggio Che Stories, ma voi rimanete lì perché tra poco, dopo la redazione, vi accompagnerà con la musica di RVL la radio la nostra Adriana Paratore, Day by Day. Per quanto riguarda il nostro contenitore, beh, ci risentiamo qui puntuali e presenti anche domani alle 19. Dalla Fabio è tutto, io vi saluto con i The Color e Rolling Stones. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare con l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice. 174 miliardi buttati per il superbonus. Poi lo scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale e il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli, e paragona il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato attuale non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla Onius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri: il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina, colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti governatori della regione di Bryansk, Bogomaz e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. Il tennis: Casper Ruud centra la quarta semifinale in carriera al Foro Italico grazie al successo su Karen Khachanov col punteggio di 6-1-1-6-6-2. Una partita segnata da uno stop di oltre 2 ore per pioggia, con il norvegese bravo a reagire dopo il secondo set perso nettamente. Adesso Ruud attende Dardari o Jodar. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a luna.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Stevie Wonder, che compie la bellezza di 76 anni, essendo nato il 13 maggio del lontano 1950. Icona della black music, nato non vedente, ma questo non gli ha impedito di diventare veramente una leggenda dal punto di vista della musica, con hit immortali come Superstition, I Just Call to Say I Love You, colonna sonora del film The Lady in Red, che tra l'altro gli valse anche l'Oscar come miglior canzone nel 1989, e tra l'altro le sue canzoni gli sono valse ben 25 Grammy Award. Dunque, tanti auguri di buon compleanno a Stevie Wonder.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

1985, quando il Parents Music Research Center, con l'acronimo PAMRC, teneva una riunione in una chiesa di Washington per promuovere un'iniziativa, ovvero un sistema di classificazione per album e concerti simile a quello utilizzato per i film, e la rimozione delle copertine di album con testi ritenuti offensivi dagli scaffali dei negozi di dischi. E i loro sforzi portarono all'introduzione di adesivi di avvertimento sugli album con testi offensivi. Questa cosa scatenò non pochi problemi nel mondo discografico e non solo. Molti negozi di dischi si rifiutarono di nascondere le copertine dei dischi, perché si sa, chi mostra vende. Successivamente la cosa si evolse, perché sapete che poi con l'avvento di iTunes non ci sono stati più gli avvisi sulle copertine fisiche dei dischi, ma alcuni dischi arrivano con il disclaimer esplicito, e spesso succede che c'è la canzone col testo esplicito e la stessa canzone viene riproposta con la clean version, la versione senza le parolacce. Cosa pensate di questo? È censura oppure è giusto così, qualcuno salvi i bambini? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gado.group.

0: Struttura, metodo, controllo.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
0: RVL la radio.
2: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, tra le 23 e le 5, è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Sempre in A26, ma tra Piemonte e Liguria, dalle 21 alle 5, chiusura del tratto tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova. In Liguria, sulla A10, Genova Ventimiglia, dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra il bivio per la A7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia. Dalla mezzanotte alle 6, chiusura del tratto tra il bivio per la A26 e Arenzano verso Savona. Nella stessa fascia oraria, sulla A12 Genova Rosignano, chiusura del tratto Genova Est Genova Nervi verso Livorno. In Lombardia, sulla A9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi, ancora dalle 22 alle 5, chiuso il tratto tra Legnano e il bivio con la A9 Milano Como Chiasso verso Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna Padova, dalle 21 alle 5, chiusura tra Padova Zona Industriale e Padova Sud verso Bologna. Dalle 21 alle 6 sulla A27 Mestre Belluno, chiusura del tratto Vittorio Veneto Sud Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

0: nel mondo della musica perché devo assolutamente parlarvi di quello che ha fatto Rod Stewart qualche giorno fa durante un evento benefico, perché ha letteralmente asfaltato Donald Trump in una cosa che ha detto a Re Carlo. Vi racconto tutto tra un attimo, state là.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

qualche giorno fa il cantante Rod Stewart si trovava su un red carpet in un evento benefico insieme a Re Carlo, e a un certo punto, mentre si salutavano, gli ha detto un qualcosa che riguardava Donald Trump. La frase è stata: permettimi di dire complimenti per l'operazione in America, sei stato superbo, assolutamente superbo, hai rimesso al suo posto quel piccolo ratto o quel piccolo topo. Comunque l'espressione utilizzata in inglese può essere tradotta a piccolo topo, ma anche quello sbruffone, quel mascalzone, quel manigoldo. A cosa si riferiva? Si riferiva al discorso tenuto da Re Carlo mentre era ospite del presidente Trump, nel quale in modo molto diplomatico ha fatto presente che quando regnava sua madre non c'erano tutti i problemi che ci sono adesso e che forse adesso sarebbe il momento di darci un taglio con tutte queste cose che stiamo vedendo adesso, soprattutto sul fronte guerre. E diciamo che lo ha detto in un modo così diplomatico che Trump non ha neanche colto la frecciatina, al punto che gli ha detto: oh fratello, che bel discorso, l'avrei voluto fare io, per quanto è bello. Comunque trovate il resto di tutto quello che è successo sui social, perché io ho fatto un video, quindi andatevelo a vedere, lo trovate su TikTok, YouTube, Instagram e Facebook.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL, ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina, colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti i governatori.

0: Turbo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 22.

partiti con l'Eurovision Song Contest, tra boicottaggi da una parte e polemiche dall'altra, e anche la notizia che Michael Stipe, il cantante dei REM, ha pubblicato una canzone fatta con il rumore dei droni su Gaza per sensibilizzare contro la guerra. Ma oggi parliamo soprattutto delle polemiche, e lo faremo tra un attimo, state là. Come

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: È arrivata l'app del gol! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Soccorso in festa 2026, il 22, 23 e 24 maggio. DJ From Mars e Christian Marchi, Jam Band e Living Theory. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

parlare delle polemiche relative all'Eurovision Song Contest, perché secondo un'inchiesta del New York Times il governo israeliano avrebbe investito almeno $1 milione per condizionare il voto dell'Eurovision, ragazzi. Ebbene sì, praticamente, nonostante il regolamento lo proibisca, pare che il governo di Israele abbia pagato degli spot pubblicitari andati in onda in varie emittenti televisive per incoraggiare le persone a utilizzare tutti i voti a disposizione proprio per votare Israele. Pensate che questa cosa è stata talmente sgradita che le TV che mandano in onda l'Eurovision Song Contest hanno votato una sorta di mozione per abbassare il limite massimo di voti consentiti da 20 a 10. Nonostante questo, Israele avrebbe, secondo l'inchiesta del New York Times, incitato tutte le persone che guardavano la TV a dare tutti e 10 i voti a Israele. Immediatamente è arrivata la risposta dell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest, che ha intimato a Israele di eliminare tutti quegli spot dalle TV perché sono contro il regolamento. Vi aggiornerò nei prossimi giorni per farvi sapere se ci sono ulteriori sviluppi.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

oggi si parla quasi esclusivamente di musica e vi devo raccontare di un giallo relativo alle chitarre di Paul McCartney che sono rimaste bloccate alla dogana di Londra e sono lì da un mese, quindi tra poco vi spiego quello che sta succedendo. State là.

0: www.letture.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL e ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente israeliano Herzog, durante la telefonata, ha invece espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per le famiglie e imprese e il piano casa. La stessa, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamola.
2: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra che queste grandi questioni, quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo il ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto della studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbici e poi strangolata. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. È l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Soltanto la Juventus ha fatto meglio con 15. Ed è tutto, buona serata.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

so se lo sapete, ma Paul McCartney è atteso all'inaugurazione della mostra della Rock and Roll Hall of Fame, dove deve esporre molti dei suoi cimeli storici, tra i quali diverse sue chitarre. Qual è il problema? Il problema è che tutte le chitarre che dovevano essere presenti nella mostra sono rimaste bloccate nella dogana di Londra. E questo perché? A causa della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate dall'estinzione, il cui acronimo è SITES. Il motivo è che i celebri strumenti musicali di Paul McCartney sono realizzati in palissandro brasiliano, che è uno degli alberi più rari e a rischio di estinzione del pianeta. Peccato che questo tipo di legno sia proprio quello perfetto, top, proprio per l'acustica della chitarra. E quindi è per questo che, almeno fino a un po' di anni fa, le chitarre venivano realizzate proprio con quel legno, che è estremamente pregiato. Io non credo che le chitarre di Paul McCartney siano state fatte proprio adesso, quindi cosa facciamo? Facciamo le misure retroattive con strumenti musicali che sono in possesso di Paul McCartney da chissà quanti anni? Non lo so. Meno male che adesso la cosa si sta sbloccando, e se non sono state già fatte uscire dalla dogana

0: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

ex, dopo 5 mesi di relazione, partì per un viaggio di istruzione a Berlino e quando mi chiese cosa avrei voluto che mi portassi da lì, io molto romanticamente gli risposi che mi sarebbe bastato il suo ritorno. Alla fine, per la mia felicità, lui tornò e come souvenir mi portò un bel paio di corna. Sicuramente avrete capito che oggi, nella rubrica Casi Umani, si parla di ex. State là. Baby K.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Ciao gente, la mia ragazza vi legge sempre, per questo approfitto per lasciarla in maniera originale con questo messaggio. Addio Vanessa. L'ultimo messaggio che ricevetti dal mio ex fu: buonanotte piccola, ci sentiamo domani. Non l'ho più sentito. Ho scoperto 4 mesi dopo che stava per sposarsi con la ragazza con cui mi ha cornificato, oltretutto incinta, ahimè. La mamma del mio ex, quando lui andava a farsi la doccia, chiudeva la porta della cucina e con aria minacciosa mi ripeteva: non avrai mai il mio uomo, lui è mio. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso però si ritorna alla musica.

0: ragazzi e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao.
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione, telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL e ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente israeliano Herzog, durante la telefonata, ha invece espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per le famiglie e imprese e il piano casa. La stessa, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamola.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra che queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo il ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto della studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbici e poi strangolata. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. È l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Soltanto la Juventus ha fatto meglio con 15. Ed è tutto, buona serata.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
7: RVL la radio.
8: Daniel's Tech.